0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con la sua Meraviglioso Errore. Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Meraviglioso errore da parte, cioè nel senso di alcune persone che stanno parlando un po' di quella che è la situazione degli stabilimenti balneari, perché ho sentito e ho letto soprattutto un'intervista da parte di Antonio Capacchione, che è il presidente nazionale del SIB, Sindacato Italiano Balneari. Lui ha raccontato: vengo ora dalla spiaggia e glielo posso assicurare che qui continuiamo a fare il bagno. Si trovava Margherita di Savoia, insomma, stava raccontando un po' che la stagione in Puglia non è propriamente finita. Ha detto: da quello che mi risulta Gallipoli è piena di svizzeri, perché in questo momento, non so se avete letto le cronache, ci sono state un po' di polemiche su quello che è la stagione degli stabilimenti balneari per quanto riguarda la nostra Puglia. Quello che manca, ripete il presidente del SIB, sono i bagnini. Quindi per l'anno prossimo, per la prossima stagione, bisogna fare i bagnini. Gigi, mentre facciamo la radio, mentre ci sarà un beach tour e tutto il resto, ci proponiamo. La mattina facciamo i bagnini e poi veniamo a lavorare in radio. Vabbè, si scherza, dai. Ascoltiamo i Coldplay, Higher Power, su Radio Selene.

Beh, una grande accoppiata a coloro che hanno scritto questa canzone. Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori, qui su Radio Serena dal 1979. Lucio Dalla, sappiamo, è sempre stato un grande estimatore della nostra Puglia. Altri grandi estimatori della nostra regione sono, diciamo, i giornalisti del Times, quotidiano inglese, che hanno redatto una breve guida di viaggio volta a consigliare agli abitanti che si trovano in zone più fredde d'Europa, ad esempio l'Inghilterra, alcune mete per godersi degli inverni un po' più miti. La Puglia, con i suoi 17 gradi in media a novembre, rientra chiaramente tra quelle che sono le mete più gettonate. Cosa dicono? Allora, dicono che non ci si può perdere i trulli. Ah, sono arrivati gli inglesi a raccontarci della storia dei trulli. No, vabbè, poi raccontano della varietà della costa, quindi dalle scogliere fino alle invitanti calette, le ampie spiagge di sabbia bianca, nell'entroterra i paesi collinari, dalle case imbiancate a calce, quindi prendiamo come riferimento Ostuni, ma non c'è assolutamente solo Ostuni, la splendida Lecce, scrigno dell'arte barocca, e poi ci sono menzioni speciali per Gallipoli e Bari. Ma quando si parla di Puglia non si può non parlare di eccellenza culinaria. E di cosa parlano nello specifico? Pettole e orecchiette. Ringraziamo gli inglesi che hanno insegnato ai pugliesi. No, vabbè, però insegnano i turisti a venire anche di

Settembre può significare tante cose. Per quanto riguarda il significato del testo di questa canzone di Alberto Fortis, che si chiama proprio Settembre, riascoltandola qui su Radio Selene in questo 30 di settembre, significa quella malinconia della fine di un amore, ma è anche la speranza di un nuovo inizio, perché poi alla fine settembre quello è il vero capodanno dell'anno, si dice sempre. Il primo mese è andato, settembre ce lo siamo tolti. Subito su Radio Selene i Pinguini Tattici Nucleari.

0: su www.radioselene.it.
1: Stiamo andando qui su Radio Selene dritti dritti verso le ore 18, anche perché poi dobbiamo aprire una bella parentesi, quindi state qua. Subito però per noi Malika Yan, Detto tra noi, e poi c'è la nuova canzone di Bruno Mars che si chiama Oh My Soul.

Oh My Soul, questa canzone di Bruno Mars che abbiamo ascoltato tutti insieme qui su Radio Selene. Bruno Mars e la sua, allora, lui ha definito Karol G la sua crush, diciamo la sua infatuazione, mettiamola così, ed è rimasto un po', ha avuto un po' da ridire sui suoi profili social per quanto riguarda tutta la questione di Karol G che ha incontrato Drake, il rapper famoso di Toronto, quindi ha fatto delle storie un po' simpatiche che magari avrete intercettato sui social, però comunque rimane un artista meraviglioso che tra l'altro è in tour in tutto il mondo, quindi dopo averlo visto anche in Italia continua il suo tour in tutto il mondo. E adesso torniamo indietro di qualche anno, 1985, una canzone scritta originariamente per George Benson da Linda Creed e Michael Masser, una canzone che poi ha cantato divinamente la meravigliosa Whitney Houston, che dice che l'amore più grande di tutti è l'amore per se stessi, greatest love of all.

0: Buon pomeriggio, le 17:59. Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Tra pochissimo qui su Radio Selene dobbiamo parlare di cambio vita. Non vi annuncio altro, vi dico, se ancora non l'avete in rubrica, il 347-7272-274. Subito i Jungle e poi Empire of the Sun.

cari Empire of the Sun qui su Radio Selene. Appena iniziata la nostra seconda ora, dobbiamo parlare un po' di lavoro, ma soprattutto di cambio vita, perché quando siamo piccoli o comunque siamo ragazzini sogniamo un lavoro, ma poi non sempre va come deve andare, e quindi magari ci accontentiamo perché banalmente, detta proprio alla brutta, dobbiamo campare, no? Il lavoro ci deve aiutare anche un po' a quello, quindi non sempre i propri sogni, i propri desideri vanno a braccetto, vanno a pari passo con quella che è la realtà e l'oggettività. Quindi vi volevo fare una domanda in questo pomeriggio su Radio Selene. So già che potrebbe un po' dividere questa domanda, in senso positivo ovviamente, cioè: se voi non aveste bisogno dello stipendio, continuereste a fare il vostro lavoro? Perché questa domanda ieri mi è stata, diciamo, posta da un militare che ha detto: io non, a me non interessa del mio stipendio, perché io sono contentissimo del lavoro che faccio. Quindi, se non aveste bisogno dello stipendio, continuereste a fare il vostro lavoro comunque, sempre e comunque? Il numero lo conoscete, magari mandateci anche una bella nota vocale, perché vi vogliamo ascoltare oltre ai messaggi quelli scritti. Qual è il nostro numero? Semplicissimo: 347 72 72

0: Questa è la canzone dell'estate, gli Another con Talk to You qui su Radio Selene. Vi ho chiesto se non aveste bisogno dello stipendio, stiamo un po' dialogando su questo, continuereste a fare il vostro lavoro lapidario Domenico D'Andria? No, mai. È scritto proprio grande, no mai. Sempre da Andrea c'è Mimma che mi dice: io il mio lavoro poco retribuito lo faccio per uscire di casa, quei pochi soldi che prendo faccio dei regali, mi piace rendere felici le persone. Quindi evidentemente lo fa per una sua dignità personale il lavoro, non per necessità, ok? E poi c'è invece un'ascoltatrice che, il cui messaggio mi ha molto colpito. Ciao, io ho sempre sognato di fare la speaker, quindi mi vuole già rubare il lavoro. quindi devo accontentarmi del lavoro che svolgo, perché dice insomma corsi costano molto, quindi devo accontentarmi del lavoro che svolgo anche se non mi rincuora. Poi mi ha detto che fa l'impiegata per gare d'appalto pubblico, non è il suo sogno, è quello di cui parlavamo poco fa. Se volete continuare a mandarci dei messaggi, il numero è sempre lo stesso: 347 72 72 274.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Indecisi su cosa fare il prossimo fine settimana? Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico, tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.

Questa canzone gli U2 parlano di rapporti difficili, One qui su Radio Selene, e anche quello di cui stiamo parlando potrebbe far parte di questa categoria, perché vi ho chiesto: se non aveste bisogno dello stipendio, continuereste a fare il vostro lavoro? Il simpatico, l'ascoltatore simpatico c'è sempre, come Vito da Monopoli, che saluto. Io sì, perché non prendo nessuno stipendio, quindi vedi che poi alla fine non si perde mai niente. Invece c'è Rosa da Bitonto che mi dice sostanzialmente no, e lo racconta: ci tengo troppo al mio lavoro, l'ho inseguito e me lo tengo stretto, faccio l'ingegnere, vabbè, ha studiato, ci ha sbattuto la testa, immagino, quindi Rosa, ti saluto. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso chi c'è? C'è Fulminacci. Ti trovo

0: bisogna superare le incomprensioni, questo dice Neck in questa canzone. Almeno stavolta siete su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una canzone scritta da Pino Daniele, che ha cantato e portato anche al successo nel 2007 insieme a Giorgia, che racconta, come dire, il tentativo di lasciarsi alle spalle una storia d'amore passata, però poi si scopre che quella memoria non obbedisce e ritorna improvvisamente. La ripresa Mina con la sua voce meravigliosa, e adesso l'ascoltiamo, si chiama Vento di passione.
1: Il ricordo

0: FM qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene.

0: in giro al lavoro a grattarvi il pancino, c'è qualcuno che si gratta il pancino, con sti tempi, ma noi ci siamo per rendere questo mercoledì 30 di settembre ancora più leggero, quindi via i cattivi pensieri, rimanete con noi, la nostra musica che vi accompagnerà, e poi news, curiosità, insomma tutto quello che c'è da dire, da raccontare per ben 3 ore. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta lì a in regia, alla parte tecnica, che è pronto a regalarvi un cioccolatino. Sentite un po'?
1: Questa è

Days di Chris De Sarandi. Eccoci qui pronti per iniziare la nostra bella passeggiata in musica per queste 3 ore. Di cosa parleremo? Qual è l'argomento del giorno? Parleremo di musica, parleremo di concerti e di biglietti dai prezzi folli.

cantata, ma come vi siete sfogati cantando questo grande successo degli Stadio. C'è anche Dalla, indimenticabile, con questo grande figlio di puttana. Oh, e l'ho detto. Ogni tanto ci sta pure. Ah, buongiorno care, buongiorno cari, eccoci qui. Di musica, è di musica che vogliamo parlare, ma vogliamo parlare soprattutto degli artisti che noi amiamo, dei nostri miti, quelli che insomma vorremmo assolutamente vedere. Parliamo anche di biglietti folli, di quanto saremmo disposti a pagare pur di assistere a un loro concerto. Perché parlo di tutto questo? Perché stavo leggendo proprio questo articolo, no? Questa psicosi Roma degli Oasis. Pensate che i biglietti possono arrivare fino a quasi 10.000 euro. No, non sto scherzando, 10.000 euro ai nostri giorni, mamma mia. Pensate che nel luglio del 2000, parliamo sempre degli Oasis, per vederli a Wembley un biglietto costava qualcosa come 27 sterline e 50, quindi poco più di 30 euro. Oggi con il ritorno della band è una richiesta gigantesca, la caccia al biglietto è diventata quasi una gara di sopravvivenza. Pensate che ci sono persone che sono lì ore, ore, ore davanti al computer, codici per le prevendite, code virtuali infinite, e poi quando i biglietti ufficiali finiscono, voilà, ecco comparire sul mercato secondario cifre veramente da capogiro, come ho detto addirittura intorno ai 10.000 euro. E attenzione, perché insieme ai prezzi folli aumentano anche gli annunci sospetti, quindi il rischio di truffe, fate molta attenzione. Perché insomma, ok, cioè lo sappiamo tutti, la musica ha soprattutto per molti di noi un valore affettivo, no? Quella canzone che magari, che ne so, ci porta indietro negli anni, ci fa ricordare i nostri 20-30 anni, il primo amore, un'estate indimenticabile. Ma quanto siamo disposti a pagare per vedere il nostro artista dal vivo?

con il suo Fever Dream. Allora, i vostri messaggi al 347-7272-274. Vi sto chiedendo quest'oggi qual è l'artista per cui fareste una follia e qual è la cifra massima che sareste disposti anche a spendere, no, per assistere a un suo concerto. Allora, vediamo un po'. Beh, io mi piacerebbe tanto sentire dal vivo Bruce Springsteen, Coldplay, Shakira, ma 10.000 euro per me.

Baffi e Liz Baxter con Take Me Home. Allora, stiamo parlando di concerti, stiamo parlando di artisti, stiamo parlando di persone che sono veramente disposte a fare delle follie pazzesche pur di acquistare un biglietto per assistere a un loro concerto, no? E quindi vi sto chiedendo qual è l'artista per cui voi fareste questa follia. Voglio salutare Gianluca da Bari, la sua saggezza, perché dice: allora io vado controcorrente, nessuno, amo la musica, vado

Così come voglio salutare anche Antonio da Brindisi, che però lui le follie le farebbe per Vasco Rossi. Dice: l'ho visto già due volte e lo rifarei domani. Però mi conosco, dico massimo 150 euro, poi apro la vendita, vedo il biglietto a 200 e clicco lo stesso. Vabbè, dai, diciamo insomma che se si lavora un 200 ce lo possiamo anche permettere. Francesca da Lecce, io per Laura Pausini, senza pensarci, è la colonna sonora di metà della mia vita. Arriverei a 200 euro, ma oltre mi sembrerebbe davvero troppo. E a proposito degli Oasis, che sono amatissimi, tra l'altro dobbiamo dire, Michele da Andria mi scrive: gli Oasis, se riuscissi a vederli insieme almeno una volta, potrei arrivare anche a 300 euro. Ma migliaia di euro assolutamente no, Liam. Noel, vi voglio bene ma devo pur mangiare, assolutamente d'accordo con te. Ora Annalisa e Madame insieme.

0: Night by Night. Adesso invece parliamo di Miley Cyrus. No, solo Miley. Lei ha voluto cancellare il Cyrus, una specie di nuova identità artistica, no? Secondo lei essenziale, una sola parola, tipo che ne so, Cher, Madonna, ecco, mi raccomando, quindi da oggi è Miley. Va bene, ma parliamo proprio di lei, che ha deciso insomma di fare un nuovo album, un nuovo lavoro, di togliersi il cognome. Tutto questo sembra averle portato bene, perché il suo nuovo album, pensate, che è appena arrivato al numero uno in America. Insomma, Dana Montana, che ricordiamo tutti perfettamente, alle vette delle classifiche 20 anni dopo, mica male, se vogliamo, come metamorfosi. E allora, pronti ad ascoltarli, ad ascoltarla qui su Radio Selene come novità, Miley.
1: Let's go.

0: è in questo momento Giselle. Radio Serena.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Che è di Andrea, lei mi scrive: cara Ilia, io pagherei qualsiasi cifra per un concerto della mia preferita da sempre, la grande e unica Mina. Per una qualsiasi cifra, dopo il concerto, lei dovrebbe offrire a me, che ne so, una cena, una settimana insieme a casa sua. Cioè, voglio dire, siamo intorno a 10.000 euro. Solo a pensarci io starò male. No, assolutamente no.

Ecco, queste sono le classiche canzoni senza tempo. Si ascoltavano negli anni 70, si ascoltano oggi, si ascolteranno in futuro, li ascolteremo sempre. Goodbye Stranger, con noi erano i Supertramp. E buongiorno, sono le 11.

Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Continua il nostro appuntamento qui su Radio Selene insieme a Ilia D'Arpa ancora per un po', fino alle 13 in vostra compagnia, la nostra musica che non vi abbandona mai, subito con noi Marrakesh e Guerra.

qui su Radio Selene, grazie a te. Allora, finalmente è stato svelato il segreto della longevità di Okinawa, che è quest'isola remota del Giappone dove si vive, pensate, oltre i 100 anni. E voi direte, beh, qual è questo segreto? Allora, vediamo un po'. Innanzitutto la dieta, perché loro mangiano benissimo. C'è un modello alimentare tradizionale che è ricco di pesce azzurro, quindi di omega 3, quindi alghe, soia, fermentata, verdure, porzioni moderate di riso o cereali integrali e un consumo ridotto di carne rossa. Poi comunque c'è anche il movimento quotidiano, no? Quindi non parliamo di sport estremi, ma di uno stile di vita che prevede camminate quotidiane. C'è anche il concetto di avere uno scopo nella vita, cioè una ragione per svegliarsi ogni mattina che dà motivazione e serenità a qualsiasi età. È anche vero che esiste una rete di supporto sociale, circoli di amicizia duraturi che accompagnano le persone per

tutta la vita, riducendo solitudine e stress. Ma soprattutto la regola più importante è questa, che è la regola di smettere di mangiare quando si è sazi all'80%. Praticamente è una pratica che aiuta a mantenere il peso corporeo ideale e ad attivare processi cellulari benefici come l'autofagia. E qui devo dire che la vedo dura, soprattutto insomma per noi italiani, per noi pugliesi. Ma chi si stacca da tavola è il primo, magari ci facciamo anche la scarpetta, è il secondo, è il dolce, è la frutta, è dura, però noi il segreto dei nostri amici giapponesi

0: Fuoco quest'estate 2026, Fredde Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira. E adesso vi porto ancora un po' più indietro, eh? Siamo nel 2018, che bella questa DJ Axe.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Non ci si può dimenticare, certo, un amore, un matrimonio può finire, ma l'importante è che sia sempre fatto con rispetto. Ed è quello, insomma, che sta accadendo tra Elisa e Andrea, insomma, che hanno deciso di separarsi. In bocca al lupo a loro per tutto. Adesso sentite un po' questa notizia, che è decisamente carina. Se avete un cane, preparate il telefono, perché questa volta una delle mille foto che gli fate ogni giorno potrebbe perfino farvi risparmiare al cinema. Siamo in provincia di Lecce, a Gallipoli in questo caso, dove l'arrivo al cinema di Odino, il cane di Earth of the Best, diventa anche l'occasione, pensate, per una simpatica iniziativa dedicata a chi ha un amico a quattro zampe. Cosa bisogna fare? Basta mostrare una foto del proprio cane per pagare meno il biglietto. E se vogliamo è un problema, no? Quale foto scegliamo? Perché diciamoci la verità, noi che viviamo insomma con un cane non abbiamo solo una fotografia nel cellulare, io almeno ne ho tantissime dei miei, il cane che dorme, quello sul divano, insomma è bello, però bisognerebbe dimostrare poi che il cane è realmente tuo, no? Cioè come fai? Io posso anche, che ne so, non avendo un cane, andare da una mia amica, scattare la foto e dire questa è la foto del mio amico, perché noi italiani anche in tutto questo siamo decisamente bravi. Però bella iniziativa che mi piace veramente tanto. Si continua con la musica, sono le 12:35 e allora in questo caso andiamo a ritrovare anche una bella canzone di Franco 126. Questo è Futuri Possibili.

0: Phil Collins, e adesso ancora una volta un'altra bella novità qui su Radio Selene. Parliamo del nuovo singolo di Ultimo, lui che ha definito questa la canzone più importante della sua vita. Pensate che l'ha finita di scrivere all'alba, dopo il gigantesco concerto di Tor Vergata del 4 luglio davanti a circa 250.000 persone. Come nasce? Sembra insomma che qualcuno vicino a lui, quando l'ha visto piangere per emozione, gli ha detto: ma come, piangi proprio tu che hai tutto? Bene, è stata proprio quella frase che gli ha fatto scattare in mente il testo di questa canzone. Ma cos'è davvero tutto? E da questa frase nasce praticamente il suo nuovo singolo, novità su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ultimo step prima dei saluti finali. Allora, ancora una volta, qualunque cosa voi stiate facendo, se siete in auto, se state rientrando a casa, se siete già a tavola, buon pranzo, buon appetito a tutti. Intanto con noi Modà.

0: Alle 12.57 noi di Radio Selene abbiamo deciso di regalarvi una chicca pazzesca e non l'annuncio nemmeno.
1: Prison cold in 99 years old.

Freezing Cold in a Snatch Usual. All right. Grande Adriano Celentano dal 1972. Un minuto dopo le 13.

0: Zen.
1: Sono volate, sono praticamente volate queste tre ore insieme, quindi come sempre grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, Silvio Tempesta per la parte tecnica. Da domani torniamo nuovamente dalle 9 alle 11, perché domani torna anche la nostra Rebecca Epifani. A domani.
2: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Ole.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento, dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale, battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.
1: Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in

0: In base alle esigenze del cantiere, tra gli svincoli di Tor Chiarolo e Squinzano, in provincia di Brindisi, in direzione di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, pochissimi minuti, 5 in realtà, perché siamo puntuali, 5 minuti prima delle 7 e siamo qua a darvi il buongiorno tutti i giorni della settimana, tra lunedì e il venerdì. Bentrovati anche per quest'oggi, ben svegliati, soprattutto ben svegliato il mio Silvio Tempesta. Lui si occuperà della parte tecnica, noi oggi cominciamo così.

sicuramente accontentato chi ama la musica degli anni Ottanta, perché spesso ce la richiedete, una canzone degli anni Ottanta. Questa è esattamente del 1987, Shattered Dreams, Johnny a Jazz. Abbiamo iniziato il nostro appuntamento, abbiamo iniziato un nuovo mese, siamo ad ottobre, giovedì 1 ottobre 2026. Ben svegliati, un minuto alle 7.

0: Merkin Cremon con Serena Brancale, The Colors su Radio Selene. Buongiorno, buongiorno mattinieri ben svegliati. Allora, il nostro numero WhatsApp per il vostro buongiorno, vi siete svegliati di buon umore? 347-7272-274. Per noi subito le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport, Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
8: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Radio Selene.
0: Angela dalla provincia di Taranto scrive: auguro a Radio Selene e a tutti gli ascoltatori di Radio Selene una splendida giornata. Ma che carina, grazie. Naturalmente noi ricambiamo con tutto l'affetto. Siamo insieme anche per questa mattina. Ripartiamo da Giulia Brescia e poi Britney Spears.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

questa su Radio Selene. Però prima ancora abbiamo riascoltato Brescia con la sua, insieme a Giulia, con la sua Serenamente. Possiamo analizzare un po' il testo di quella canzone che sembra proprio appropriata per i mattinieri? Che bella la mattina, comincia così la canzone. Cominciamo a capire, è vero? Che bella la mattina. Le macchine che partono, odore di caffè, quello è verissimo. E anche nelle strade si può avvertire, non soltanto per i bar, ma proprio viene fuori ancora dalle case, perché ci sono ancora delle case con le finestre aperte. Chi non fa niente e chi dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre, e c'è chi non ha voglia, e qui secondo me abbraccia proprio un'infinità di persone, chi invece ne ha troppa e si sente fra, e chi invece si sente fragile. Insomma, riassumendo, che bella la mattina quando si sveglia il sole. Per fortuna in questi giorni il sole c'è, in realtà c'è una luna anche bellissima la sera, non so se vi è capitato di vederla in queste sere, però è vero, c'è anche il sole, quindi si sveglia un po' prima di noi, però è davvero ancora molto molto bello, quindi in qualche modo manda via la notte. Vi ritrovate in tutto questo al mattino presto, voi che siete mattinieri e che magari avete anche scelto di ascoltare Radio Selene in questo giovedì 1 ottobre, poi ottobre, l'autunno, i colori e tutto quello che c'è da fare. Va bene, aspetto le vostre risposte. 347 72 72 274.

Saif su Radio Selene. Buongiorno a Domenica che mi scrive da Palo del Colle. Non tutte le mattine sono belle, perché appunto vi chiedevo, ma sono belle le mattine? Ma è vero che sono belle le mattine? Non tutte le mattine sono belle. Comunque io riesco ancora ad alzarmi prima e fare una passeggiata prima di andare al lavoro. Quello rende meglio, effettivamente la rende migliore la giornata. Poi mandiamo un saluto invece a chi scrive da Ostuni ed è Laura. Andrea da Barletta: io grazie al mio lavoro posso dirti che è fantastica la mattina. Questo mi fa piacere. Licia da Trani: buongiorno Maria Rita, come si fa a dire che la mattina non è bella? E manda l'alba sul mare. Ma tu sei fortunata, sai di essere una donna fortunata, sì. E poi: è bella la mattina quando è il gatto che ti salta in testa alle 4:30. Simona da Terlizzi, che abbraccia un po' tutti i gattari, perché io lo so che i gatti sono molto molto mattinieri, e quindi 4:30 è un orario un po' stretto. Comunque grazie, buona giornata, buona mattina a voi. C'è Elodie.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: The Power, che canzone gigante questa, Patti Smith su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 1 ottobre 2026, regime di alta pressione sulla nostra regione. Questa giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Venti deboli, mari mossi, temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi.
1: Stai ascoltando?

Kayan su Radio Selene nella nostra puntata. Un'altra donna nel nostro spazio novità che stiamo conoscendo in queste settimane con la sua ultima canzone. Sto parlando di Giusy Ferreri, la canzone si chiama Vuoto Cosmico.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

0: Radio Selene.
1: Corpacciata di musica, ci pensiamo noi, ma potete fare anche le vostre richieste musicali mandando un WhatsApp, anche una nota vocale al 347 72 72 74. Noi abbiamo scelto Culture Club, Neck e poi Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Selene. La prossima canzone è nata esattamente 62 anni fa e conquistava praticamente il mondo. Un grandissimo successo. Poi ci sono state varie cover, infatti noi ascoltiamo una di quelle questa

0: detto me, Fulminacci, le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
3: Dopo le decisioni assunte da ENP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
2: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: La patente. Ci concentriamo questa mattina sui giovani pugliesi che non sono molto interessati all'argomento. Secondo voi perché? E voi la patente a che età l'avete presa? 347 7272274. Subito Serena Brancale Zucchero.

tutto questo album di Zucchero Sugar Fornaciari nel 1987, Blues. E c'è Valentino che mi scrive: buongiorno, con questa canzone di Zucchero mio figlio si addormentava tutte le sere, quindi vedi che bel ricordo che abbiamo sbloccato. E un saluto a te, grazie per aver condiviso con noi questo tuo ricordo. Parliamo della patente, cambiamo completamente argomento, parliamo della patente che si prende a quanto pare sempre più tardi, l'età media 20 anni. Se un tempo si attendeva, come dire, con trepidazione la maggiore età per potersi finalmente mettere alla guida, i 18enni di oggi devo dire che sono meno interessati a prendere subito la patente. Parliamo dei ragazzi pugliesi e attenzione, emerge da una ricerca che è stata appunto effettuata un po' di settimane fa, nello specifico solo la metà di quelli che sono stati intervistati maggiorenni ha conseguito la patente a 18 anni. Tra i 17enni che invece sono stati interpellati, solo uno su due ha intenzione di sostenere l'esame appena diventato maggiorenne. Se invece ci concentriamo sulla fascia 18-24, siamo oltre il 70% che afferma di aver raggiunto questo traguardo. In media gli automobilisti italiani hanno preso la licenza di guida appena prima dei 20 anni, per la precisione 19 anni e 10 mesi. Per esempio, io sono una di quelle che ha preso tardi la patente, sì, avevo 24 anni penso, 24-25 anni, non ero proprio interessata all'epoca e forse questo trend sta tornando. Secondo i ricercatori si tratta di un cambiamento sociale, cioè le nuove generazioni non vedono più la patente come un requisito fondamentale per rendersi indipendenti, anche l'auto non è più un obiettivo per tutti. Poi ci sono chiaramente le differenze tra nord e sud, no? Quindi a sud per esempio c'è la necessità di prendere la patente, è sentita come più impellente rispetto al nord. Va bene, le grandi città diciamo che hanno anche un più efficiente sistema di mezzi pubblici e quindi questo probabilmente può essere il deterrente. Secondo i dati del ministero, in Italia queste sono le prime 10 regioni per presenza di patenti: Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Puglia soltanto al nono posto e poi c'è la Calabria. Secondo voi, ve la date una spiegazione? Magari avete dei figli in età di patente, sono interessati, non sono interessati, perché non sono interessati, almeno stando ai dati che abbiamo questa mattina? E voi a quanti anni avete preso la patente? Non vedevate l'ora? 347 72 72 274. Ma

Gaima Marrone con Fabri Fibra su Radio Selene. Parliamo della patente. Abbiamo detto che c'è questo poco interesse da parte dei giovani pugliesi. Vi siete dati una spiegazione? Se avete magari figli in età di patente, è proprio così? Confermate perché? E poi a quanti anni avete preso voi la patente? Allora, c'è un nostro ascoltatore di Taranto che scrive: io l'ho conseguita a 19 anni nel 1983 e sono insegnante istruttore di scuola guida e confermo. Questo probabilmente perché il conseguimento della patente da alcuni anni a questa parte richiede un certo impegno, pertanto se i giovani sono già impegnati con lo studio, altri lavorano contemporaneamente e aspettano il momento opportuno per potersi iscrivere a scuola, tenendo comunque sempre conto dei costi, che sono alti per prendere la patente effettivamente. E poi invece un altro nostro ascoltatore ha 18 anni e un mese, quindi non vedevi l'ora in sostanza. 347 72 72 274, aspetto i vostri messaggi WhatsApp, anche note vocali, torniamo a parlarne tra poco. Riascoltiamo i Maroon 5.

0: cacchio.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
5: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Bossa Nostra Gaia su Radio Selene. Ci sono tante persone che non prendono la patente o che non l'hanno mai presa per motivi di paura, e questo ci sta. Ci sono persone che l'hanno presa la patente ma che non hanno mai guidato, anche per paura, anche in questo caso, perché sono tanti quelli che mi stanno scrivendo e forse ognuno di noi ha un amico, una persona, un parente che ha vissuto questa esperienza. No, preferisco essere portata. Certo, è una rottura per chi poi deve comunque soddisfare le esigenze dell'altra persona. Ti manca l'indipendenza, questo è poco ma sicuro. Marianna da Locorotondo mi scrive: io la patente l'ho presa a 22 anni, mio figlio maggiore l'ha presa a 20 anni, aveva un'altra priorità, diplomarsi. Il secondo figlio invece compie 18 anni giovedì, e quindi auguri, prossimo giovedì l'altro dell'altra settimana, e già frequenta la scuola guida. Secondo me aspettano i ragazzi di oggi, anche perché prendono il patentino e guidano le mini cars parcheggiando ovunque con quelle, vanno a scuola. E quindi un abbraccio Marianna, grazie anche per questa delucidazione, vivendo sicuramente più di me nel mondo dei giovani. Maurizio da Turi: fino a quando c'è papà che ti accompagna, a che serve la patente? A me neanche a scuola mi accompagnavano, feste, concerti. Vabbè, torniamo sul solito discorso, le cose sono un po' cambiate, le cose sono un po' diverse. Prima figlio vai, e invece adesso c'è ovviamente più apprensione, c'è più paura, però giustamente, con tutti i pericoli e le cose che si sentono. Va bene, grazie naturalmente a chi ha scritto, grazie a chi ha condiviso con noi anche questa mattina. Un saluto a chi deve sostenere delle spese importanti come far prendere la patente ai propri figli, perché abbiamo detto non è un costo da poco. Tra poco riascoltiamo qui su Radio Selene Dua Lipa, subito Al di là di questi anni, lei è Marina Rei.

Ne abbiamo quasi terminato. Allora, un saluto a Marco che scrive semplicemente di ascoltarci tutti i giorni. Grazie per i tuoi complimenti. Un abbraccio, naturalmente lo faccio a nome di tutti i miei colleghi che ritroverete puntualmente anche nella giornata di oggi. Riascoltiamo Karol G con Bruno Mars, Still.

Siamo alla fine della nostra puntata di questa mattina, però voglio ricordarvi che nel weekend abbiamo un appuntamento importantissimo, perché sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene saremo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo, ve lo ricordo, sabato 3 ottobre saremo in diretta dalle 10 per raccontare questa esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E poi non perdete la novità di quest'anno, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Potete acquistare il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, 3 e 4 ottobre. Maggiori informazioni sul sito federicus.it.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
3: Ed eccoci qui, è tornata la nostra mattinata tutta al femminile. Grazie come sempre a Maria Rita Minoia per avervi dato la sveglia, per avervi fatto iniziare questa giornata ancora con il piede giusto. Io sono Ilia D'Arpa e sarò con voi fino alle 11. Dopo di me la nostra Rebecca Epifani. Come va, cari? Tutto bene? Oggi il primo di ottobre. E dai, autunno, tra un po' le castagne, le foglie che cadono, però ci sono ancora delle belle giornate, quindi una capatina al mare magari ce la possiamo anche fare. Grazie per essere dei nostri anche quest'oggi, ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo. Questa è Radio Selene. Saluto e ringrazio dall'altra parte il nostro Silvio Tempesta, come sempre, che si occuperà della parte tecnica, la nostra musica che sarà la colonna sonora delle vostre giornate, e direi di iniziare cantando questa mattina.

che bello che è iniziare cantando a squarciagola questo classicone indimenticabile, Edoardo Bennato con Sono solo canzonette. Buongiorno a tutti, sono le 9.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days. E adesso è arrivato subito il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Via libera della giunta regionale al piano di assunzioni nella sanità pugliese, 1012 figure delle quali 480 medici. Il ribasso delle assunzioni rispetto alla prima delibera che ne prevedeva 1200 è frutto di un lavoro di ricognizione avviato dalla regione per verificare il fabbisogno reale delle ASL. Abbiamo aspettato le verifiche per razionalizzare le assunzioni, anche perché il rapporto tra personale sanitario e popolazione in Puglia è tra i più alti del sud Italia, ha spiegato il presidente della regione De Caro, evidenziando che avendo superato il turnover sono state assunte le risorse che servivano alla sanità pugliese. Al via i lavori per realizzare il Parco della Giustizia di Bari. L'Agenzia del Demanio ha firmato il contratto con Cobar Sack, la società giudicataria della gara europea per la progettazione esecutiva, e i lavori del nuovo polo giudiziario nell'area dell'ex casermette Milano e Capozzi nel quartiere Carrassi. Per la realizzazione dell'intero complesso si prevedono 2 anni e mezzo dall'avvio del cantiere, mentre la consegna del primo lotto, che comprende il parco e l'edificio che ospiterà il Tribunale Penale e la Procura della Repubblica, è prevista tra 19 mesi. L'intervento prevede un investimento di 405 milioni di euro. Incendio nella notte in un appartamento di Galatone. A causa del rogo, una coppia di coniugi è rimasta intossicata, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco da chiarire le cause dell'incendio. I resti di 7-8 bambini, sicuramente di età inferiore ad un anno, in alcuni casi di pochi mesi, sono stati ritrovati durante scavi archeologici in corso a Siponto, frazione di Manfredonia, dove durante le scorse settimane, nel corso di attività di scavo, sono stati ritrovati anche i resti di una donna che abbraccia un bambino. Ne dà notizia Archeo Sipontum in un post social. I resti, che dovrebbero risalire al XIII-XIV secolo, sono stati rinvenuti in una piccola sepoltura realizzata nel cimitero accanto alla chiesa costruita in età medievale al di sopra dei muri e dei ruderi dell'anfiteatro romano. Calcio. Nei tempi previsti, ieri la Federcalcio ha trasmesso all'UEFA l'istruttoria relativa agli stadi italiani in lizza per Euro 2032, candidate 13 città e 14 stadi. Nella corsa ai campionati europei, il San Nicola di Bari con un progetto di restyling e il Via del Mare di Lecce. Entro ottobre si esprimerà la UEFA, saranno alla fine soltanto 5 gli impianti scelti più 2 utilizzati come riserve. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Questa è Radio Selene.
0: Pronti anche quest'oggi per la nostra passeggiata in musica, ma non solo, perché oggi è la giornata mondiale del caffè e ne parleremo tra poco, ma intanto con noi Ella Langley.

0: meravigliosa creatura, la Cher, che abbiamo ritrovato con il suo Strong Enough. Allora, oggi iniziamo proprio da questo, di questo primo di ottobre, è la giornata internazionale del caffè. Nada zule le caffè. Beh, insomma, che dire, noi italiani sappiamo perfettamente che il caffè per noi non è una semplice bevanda, ma praticamente, insomma, ogni giorno celebriamo un componente della nostra famiglia. Si può stare, si può vivere senza caffè? Assolutamente no. La prima cosa che si fa alla mattina, prima ancora di parlare, è quello di andare a preparare il caffè. Io con la moca, cioè caffè in assoluto per me è la moca. Sì, qualche volta magari anche con la macchinetta, ma la moca è tutta un'altra storia. Poi ovviamente c'è anche chi invece fa colazione al bar, quindi il caffettino al bar. Mi chiedo però, perché quando si chiede magari un espresso al bar, no? Cioè ti danno quel caffè corto, ristretto, che ci bagna appena appena la lingua, ti riesce quella insoddisfazione, è vero o no? Però poi c'è anche quello che magari lo beve velocemente, il caffè con i colleghi, e come no? Andiamo? Pausa caffè? Vero Silvio? E invece magari, che ne so, del minutino ti prendi anche 5-10 minuti, no, non è, no, non vale per te Silvio, questo lo so perfettamente, ma sicuramente per molti di voi. Insomma, questa è veramente una giornata in cui noi celebriamo il nostro caffè. E allora ve lo voglio chiedere, no? Voglio sapere quanti caffè bevete al giorno, perché insomma sappiamo perfettamente che il caffè fa bene a determinate cose, ci sono dei benefici, ma bisogna anche fare attenzione a non esagerare. Quindi quanti caffè bevete al giorno e soprattutto qual è quello a cui non rinuncereste mai? 347-7272-274, via con i messaggi.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

di notizie, ventuno ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele.

mi faccio la barba o la fate da sé. Poi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza.

0: Conforto e lavoro, eminenza vi bacio vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chisse caffè.
1: Ah, che bello caffè, pur in carcere san fa compagno Ciciriniello Pasquale Caffiero, il brigadiere del carcere di Poggio Reale, mamma mia. De André, indimenticabile, indimenticabile. Questa era la versione con la PFM, poi c'era anche con il grande Murolo. Insomma, una canzone indimenticabile per ricordare e celebrare questa giornata. Ora Antonello Venditti.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo

0: Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: La persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Muto un po' per la sua vita, la sua salute, però ha recuperato, meno male, evviva Dio in questo caso. Claudio Baglioni con il suo Avrai, mentre noi oggi stiamo celebrando questa giornata, la giornata internazionale del caffè. E come si beve il caffè in Italia? Con la bocca, direte voi. No, non è questo. C'è chi prende il caffè magari con zucchero o senza. Caffè macchiato, corretto. Io lo ricordo, mio zio che dentro ci metteva la sambuca. Caffè sambuca, mondie. Con la mosca. Allora, io quando ero bambina, che diceva sempre mio zio il caffè con la mosca, pensavo all'insetto, no? E dicevo, mamma mia, che schifo. E invece no, poi ho capito che era il chicco del caffè da metterci dentro. Il caffè leccese, come no, quello che io amo assolutamente in estate. Ma attenzione, perché poi mi sono fatto un po' un giro nel mondo, no, per scoprire un po' come si beve il caffè in altri angoli del mondo. E allora dovete sapere che in Finlandia, che tra l'altro sono grandi bevitori di caffè, loro bevono il caffè con dei pezzi di formaggio dentro. In Vietnam invece c'è il caffè all'uovo, in Messico quello profumato alla cannella, e in Turchia i fondi rimangono nella tazzina, no? E qualcuno addirittura li usa anche per leggere il futuro. Insomma, in ogni angolo del mondo si beve il caffè, come si beve, ognuno insomma come lo preferisce. Buon caffè a tutti quanti voi, buona pausa caffè per chi lo sta facendo.

Mamma mia, che classe in questa canzone di Sharam alle 9:43. E a proposito di classe, a proposito di voci potenti, immense, indimenticabili, che toccano le corde del cuore, novità su Radio Selene con la nuova di Mina. Il ricordo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Niente, non ci smentiamo, italiani, grandi bevitori di caffè, tanti vostri messaggi che leggerò nella seconda ora e leggo di 6, 7, 8 caffè al giorno. Ma non esagerate, fanno male.

Elettra, Elettra Lamborghini, che è un po' dappertutto ultimamente, soprattutto in questo 2026. Musica, televisione, social, addirittura non molto tempo fa, certo, per divertirsi, si è messa anche alla console del marito, Afrojack. Lui è veramente un grandissimo DJ producer e lui ha scherzato dicendo, beh, insomma, fa di tutto, molto probabilmente, insomma, quanto prima mi sostituirà anche come DJ. Non voglia mai Dio. Eccolo qui, la nostra musica, è lui, Jovanotti, è il suo...

0: B1 con questo grande successo, questo Show Me Love di Robin S, che mi porta inevitabilmente indietro negli anni. Ma ritorniamo a noi e lo facciamo subito con l'informazione e le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
2: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
3: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
2: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
7: Sabato 3 ottobre dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia, da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Sì, è giovedì e io voglio ricordarvi l'appuntamento con consigli di lettura tra poco, intorno alle 10:30. Tra poco ci saranno anche i vostri messaggi e sono veramente tantissimi, quindi grazie. Ma subito con noi c'è Elisa.

House qui su Radio Selene. Su Radio Selene ci sono i vostri messaggi al 347-7272-274. Caffè, oggi la giornata internazionale del caffè, e allora vi ho chiesto quanti caffè bevete, a quale non rinuncereste mai. Saluto e ringrazio Domenico che mi scrive da Andria, che dice: io bevo circa 3 caffè al giorno, quello che non rinuncerei mai è quello con i miei colleghi, anzi ne approfitto per inviare loro un saluto ai colleghi di Via Padre Savarese di Andria. Li salutiamo anche noi, grazie, buona giornata a tutti quanti voi. Un abbraccio forte anche a Marcella, dice: io bevo dai 4 ai 5 caffè al giorno, quello a cui non potrei mai rinunciare è quello che metto nel latte la mattina, mi piace troppo. Ecco, come no, assolutamente. Saluto anche Gianfranco d'Andria: un caffè con me, Gianfranco, io bevo il caffè solo la mattina, la mia moca, 2 tazze, poi basta, non ne bevo più, cioè a parte l'estate, il caffè leccese, però per il resto no, quindi credo proprio che sia impossibile. Pino d'Accorato, buongiorno, dice: ho diminuito, prima ne bevevo 8-10, mamma mia che esagerazione, ora dice 4-5, no, non vorrei rinunciare a nessuno degli 8, ma fanno male, fanno assolutamente male. Saluto anche Gianni da San Severo in provincia di Foggia: già, bevo 3 caffè al giorno, anche la sera tardi, ma quello a cui non posso assolutamente rinunciare è quello dopo pranzo, in qualsiasi posto mi trovo devo bere il mio caffè. Buona giornata a tutti quanti voi, grazie, buona giornata anche a te, buona giornata anche a Matteo, Matteo che è di Bisceglie. Allora, anche lui praticamente va intorno ai 6-7 caffè in pasticceria, che esagerazione!

Soul di Bruno Mars. Caffè, caffè, caffè, quanti ne beviamo noi italiani? Carmela, giochiamo in casa da Latiano, il primo del mattino in casa mia c'è una regola: prima del caffè potete dirmi buongiorno, tutto il resto dopo. Stefano da Trani, 4, ma quello delle 10 con i colleghi, quindi da poco, è intoccabile, dura 5 minuti sulla carta, almeno 20 nella realtà, lo immaginavo. Oh, sentite un po' Giulia da Barletta, 0, se non bevo caffè, quando lo dico mi guardano come se avessi confessato di non essere italiana. Ma io in realtà ho iniziato a bere il caffè decisamente tardi, ero intorno ai 22, forse 23 anni, prima non riuscivo proprio a berlo. Saluto anche Pierpaolo che lui dice dipende evidentemente dalla giornata e dal momento, dice però più o meno la mattina e non oltre le 13, altrimenti poi scatta la notte in bianco. Saluto anche Lello che invece dice ciao, io bevo tanti caffè purtroppo perché so che fanno male, però mi piace tantissimo, quindi comunque di solito ne bevo di più al mattino, così come Domenico mi fa sapere insomma che lui più o meno beve circa 7 caffè al giorno in media e non rinuncia mai ai 5 minuti la mattina al caffè con il suo amico. Ecco, questo per dire che effettivamente insomma il caffè è la bevanda preferita in assoluto di noi italiani. Oh, c'è Riccardo Cocciante, eh?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: la nostra musica, ma non solo, perché è giovedì e lo sappiamo perfettamente che ogni giovedì l'appuntamento è con consigli di lettura, grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totaro di Bisceglie, e ogni giovedì il piacere di ritrovare anche la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Eccomi, buongiorno Ilia, ben trovata.
0: Grazie cara, anche a te, e come al solito siamo tutte orecchie per sentire i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Parto dal libro di Arianna Lombardelli, si intitola Una storia bugiarda ed è pubblicato da Mondadori, collana SIS, e ho finito di leggerlo da poco perché è quello con cui cominciamo le presentazioni del mese di ottobre, che saranno tante e tutte belle. È la storia ben scritta e con una buona caratterizzazione dei personaggi di due donne. Una si chiama Maria Bianchi, è un'insegnante di sostegno, ha un compagno possessivo e nel tempo che riesce a sottrarre appunto al fluire della vita quotidiana e al suo lavoro che ama molto, scrive. Poi c'è Miriam invece dell'Acqua, che è l'ex moglie di Leone Russo, che è il rampollo di una delle più controverse famiglie d'Italia, di cui custodisce ovviamente segreti.

0: e complicità. La storia inizia come appunto una persona che cerca una buona storia da scrivere e l'altra invece che vuole raccontare la sua storia, però poi il rapporto man mano si trasforma e si trasforma in un rapporto di potere e di fascino che ha molto a che fare con il desiderio di Maria di essere vista e su quanto invece siamo disposti a rinunciare a noi stessi pur di essere finalmente scelti. Una lettura davvero davvero piacevole. Gli altri invece libri che vi consiglio sono quelli della collana Saette, che è una collana che appunto pubblicata nuova da Il Saggiatore, nasce dalla convinzione che appunto la brevità non sia una limitazione ma una forma di precisione anzi, e queste Saette sono dei libri piccoli di grandi autori che hanno scritto queste storie che rimangono molto impresse. Escono i primi quattro titoli, Philip Dick, Come costruire un universo che non cada a pezzi dopo due giorni, A.S. Byatt, Lacrime di coccodrillo, Samuel Beckett, Dante l'Aragosta e Roald Dahl, William e Mary. Costano 9 euro, hanno, visto che i tempi di attenzione fatichiamo sempre a trovarli e ad allungarli il più possibile, quindi sono brevi, rimangono davvero impressi. Io Dahl per esempio lo amo anche per adulti, non solo per La fabbrica di cioccolato e per La magica medicina, e sono davvero delle belle storie da leggere e tra l'altro da portare anche in borsa per feste.
1: Ok, perfetto. E allora passiamo subito a questi appuntamenti importanti per quanto riguarda il mese di ottobre.
0: Partiamo dal 9 ottobre con Arianna Lombardelli, poi il 12 ottobre Poesia con Claudia Fabris, 16 ottobre Chiara Gamberale con il suo ultimo libro Liberi Tutti, un romanzo davvero meraviglioso, e poi ci saranno il 19 Fumetti Brutti, il 22 Aurora Tamigio e il 30 ottobre Nicola La Gioia, con un appuntamento imperdibile dedicato ai più piccoli che è quello del 24 ottobre con Pera Tums, che è anche il giorno della festa delle librerie, quindi facciamo la festa davvero in grande con appunto Pera Tums che farà un lunghissimo firmacopia a partire dalle ore 15:30.
1: Allora, a me non resta altro che ringraziare le vecchie segherie Mastro Totaro di Biceglie, mandare un forte abbraccio a te Viviana, l'augurio di una bellissima giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
0: Buona giornata anche a voi.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qui, siamo arrivati al momento dei saluti e devo dire che questo giovedì è praticamente proprio volato via. È stato bello anche oggi essere in vostra compagnia, grazie a voi, a Silvio Tempesta, baci da Ilia e a domani.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, eccoci, pronti per vivere insieme una nuova puntata. Buongiorno da Rebecca Epifani a tutti coloro che sono con noi, a chi ha già preso il caffè. Buongiorno a chi si sente un po' stanco e ha bisogno della musica per recuperare tutta l'energia di cui ha bisogno. Buongiorno a chi viaggia in auto, buongiorno a chi è a piedi, buongiorno a chi sta lavorando e ci ascolta, buongiorno a chi passa per la prima volta da queste parti. Noi siamo quelli di Radio Selene e potete ascoltarci in radio ma anche scaricando la nostra app e saremo lì sempre a vostra disposizione sui vostri telefoni o anche sulle vostre TV. Io sono pronta per vivere tutta la nostra musica in una nuova puntata ricca di energia. E allora partiamo!

Bimba di Luna nel nostro appuntamento di questo giovedì e Tony Esposito lo abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 in punto.

0: Notti Blu nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora ben arrivati su Radio Selene. Diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no, ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen, ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Radio Selene.
0: A me continua a piacere questa idea di strappare il foglio dal calendario. Ce li avete ancora quei calendari appesi, quelli delle farmacie, quelli che vi regalano, per dire? Che soddisfazione, oggi è tutto in digitale. È comunque il primo del mese e noi continuiamo con la nostra musica Summer Funk.

di questo giovedì, primo del mese di ottobre. Come state? Incredibile, arriva ottobre e sulle vetrine, nei vari negozi, spuntano le zucche di Halloween, perché ormai ogni mese ha la sua tematica, ha il suo quid in più, perché abbiamo bisogno di attendere qualcosa, oppure le nostre giornate ci sembrano tutte uguali. E allora che facciamo? Stamattina vorrei portarvi tra i banchi di scuola e vorrei parlare con voi dei diari scolastici. Vi ricordate i diari scolastici? Sì, per forza. Se fate parte comunque della mia generazione o prima e anche di quella dopo, forse fino agli anni 2000, ricorderete la scelta del diario scolastico come uno dei momenti più importanti anche dell'anno, perché il diario scolastico doveva raccontare qualcosa di te, era in linea con i tuoi gusti, con il tuo carattere, ce n'erano di tutti i tipi, di tutti i colori, con le barzellette, con gli adesivi, insomma, il diario era un oggetto imprescindibile. Poi è accaduto qualcosa nel 2012-2013, è stato istituito il registro elettronico introdotto per legge e da allora i docenti hanno usato la piattaforma digitale nelle scuole italiane per gestire la didattica, le presenze, i voti, le comunicazioni tra scuola e famiglia, ma anche l'assegnazione dei compiti. Ed è lì che il mio diario, quello bello, quello cartaceo, mi è venuto quasi a scomparire, sino a che oggi i ragazzi quasi nemmeno ce l'hanno più. Quasi nemmeno lo comprano più. Questa cosa mi fa male al cuore, quindi volevo chiedervi: avete dei ricordi legati al vostro diario scolastico? Ditemi di sì, vi prego. Che uso ne facevate? Iniziate a dirmi la vostra al 347-7272-274. Chissà, qualcuno magari li conserva ancora. Io sì. A proposito del mio essere compulsiva nell'accumulazione

maledetto me fulminacci nel nostro appuntamento. Allora, stiamo parlando di diari scolastici, i cari vecchi diari, sui quali magari scrivevamo anche, sapete, quella dedica a quella personcina che ci piaceva, no? Che era in classe, però servivano per annotare i compiti. Ora il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto proprio ai docenti di tornare ad usare il vecchio diario cartaceo e non solo il registro elettronico per assegnare compiti. Questo per abbattere anche una cattiva abitudine dei docenti, cioè di assegnare compiti durante il weekend o nel tardo pomeriggio o nelle ore serali. E come fanno i ragazzi ad organizzarsi la giornata in base ai compiti che devono fare se questi compiti appaiono all'improvviso sul finire della serata? Ma no, dai, non si può.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Love, Level 42, nel nostro appuntamento di questo giovedì si parlava di diari scolastici, ma voi lo andavate a cercare il giorno del vostro compleanno e disegnavate attorno a quella data cose, che ne so, cuoricini, coriandoli, evidenziavate quella data? Chissà se lo faceva anche la festeggiata di oggi. Arriva un bel momento, è quello del nostro B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccola qui, tornata la nostra rubrica, pronta a sorprendere qualcuno. È una festeggiata, quindi mi aspetto che una donna risponda presto al telefono, anche se non sa che sta per arrivare questa telefonata. Che squilli innanzitutto il telefono di questa festeggiata, che farà?

0: Pronto? Francesca?
1: Sì?
0: Ciao Francesca, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi il tuo compleanno è una sorpresa per te. Auguri!
2: Happy birthday to you.
0: Francesca!
1: Sì?
0: Tutto bene?
1: Sì, tutto bene. Lei chi è?
0: Io sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta perché abbiamo una sorpresa per te. Una persona che ti vuole bene ci ha spifferato che è il tuo compleanno, è così?
1: Sì.
0: Oh, e allora, ti disturbiamo?
1: No, no.
0: Ah, Francesca, dunque, c'è una persona che ti vuole bene che ha organizzato questo regalo speciale. Sei in diretta e ti stanno ascoltando tutti, dalla Puglia e non solo, su Radio Selene. E allora, innanzitutto ti volevo chiedere come stai questo giorno del tuo compleanno. Cosa fai, se posso?
1: Sto benissimo. Cosa faccio? Mi sto organizzando per stasera.
0: Ah, si festeggia. Posso chiedere quanti anni?
1: Sono un po' troppi per me.
0: No dai, l'età è quella che ci si sente. Insomma, va bene, 60, io voglio comunque
1: 61.
0: Quella 71 merita un applauso. Allora, Francesca,
1: sei uno,
0: io ti dico.
1: Sei uno, no? 71.
0: Sei... Ah, scusa, te ne avevo aggiunti 10. No, ritorniamo di una decada indietro. 61, bellissimi. Io ti dico che questi auguri arrivano da tua cugina Mirella, che ti vuole dire tanti auguri. Che ti vuole bene,
1: grazie.
0: Vuole che tutti lo sappiano.
1: Grazie, Mirella, che ti bello. Voglio bene.
0: Amore. E allora.
1: Bacio.
0: Che bello, allora Francesca, un bacio anche da parte nostra di Radio Selene, che voi possiate godervi questa serata di festeggiamenti. Continuate a volervi bene e sorridete sempre. Un bacio.
1: Grazie.
0: Ah, che bello, quanto mi piace quando le persone che chiamiamo non se l'aspettano affatto. E allora amici, chiunque avesse voglia di prenotare un bidet, vi dicevo che può anche inviare una mail a info@radioselene.it e queste sorprese noi le conserviamo sul nostro sito e sulla nostra app. Scaricatela, mi raccomando, alla voce podcast nella sezione bidet. Il bidet torna questo pomeriggio alle 17:30.
3: Stai ascoltando?

Nel nostro appuntamento di questo giovedì, dove siete? Cosa fate? Ecco, fermi tutti perché vi porto in Texas. Parliamo di un triangolo amoroso, ebbene sì, e questo è il tema del prossimo brano. Ella Langley ci porta in questo mondo in cui c'è un triangolo amoroso e il suo innamorato, un cowboy che è attratto da una persona fisica ma anche dal mondo del Texas, proprio dal paesaggio.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro giovedì di musica. Un saluto a tutti i lavoratori che sono in ascolto. Dai, e ce la potete fare. Siamo al giovedì, quasi alla fine della settimana, che magari non significa niente per voi, se non che avremo ancora tanta musica da ascoltare insieme. Ripartiamo, Stolen Dance.

Jungle Sunshine nel nostro giovedì. Ancora ciao a tutti gli amici che sono appena arrivati su Radio Selene. State con noi, scaricate l'applicazione perché è totalmente gratuita e possiamo accompagnarvi a quel punto anche nel tragitto che farete dall'auto all'ufficio, e così sarete sempre in nostra compagnia. E poi non perderete brani di questo genere, un brano che è un inno alla liberazione emotiva, all'autenticità. Arrivano gli Wham!

84 correva l'anno, bisognerebbe dir così. Gli UAM ci hanno riportato questa ventata di gioia, Freedom. E buongiorno, sono le 12 in punto.

0: E lei era Noemi con Tu cosa fai questa sera nel nostro appuntamento di questo giovedì e benvenuti su Radio Selene. Ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumy. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
1: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
1: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
2: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
1: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida. L'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, il leader del mondiale di Formula 1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione. Lione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
3: Questa è Radio Selene.
0: Continua così il nostro appuntamento con la musica. Tra poco torneremo a parlare di diari scolastici e di quello che annotavate tra quelle pagine. Prima però Saif con Parlar d'amore e poi Arabe de Palo.

0: Che bella frase. Buongiorno amici, buon giovedì. Stiamo parlando di diari scolastici. Io non so se voi ricordate i vostri diari, non so se li avete conservati. Io ci tenevo tantissimo ed era una scelta che ponderavo con serietà. E allora vi ho chiesto che ricordi avete dei vostri diari scolastici. Sentiamo un po' che cosa ci avete raccontato.
1: Buongiorno Radio Selene, ti parlo di Conversano. C'è anche la cattiva abitudine delle scuole di dare facendosi comunque pagare i diari, danneggiando anche le librerie. Poi sono diari che si fanno pagare cifre di poco conto e poi si rompono durante l'anno scolastico.
0: Lui era Angelo da Conversano, ci dà un parere da libraio e quindi con i diari elettronici, dicevamo, oggi molti ragazzi non comprano più i diari cartacei, lui aggiunge anche questa postilla, cioè le scuole a volte danno dei diari, però non la trovo così sbagliata come cosa, per chi magari deve sostenere delle spese e non può sceglierlo. Ci sta, vediamo un po' chi altro ci scrive. Alessandro, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, ciao Rebecca. A proposito del diario, un anno, scuole medie, ultimo giorno utile per andare a comprare il diario, lo prendo così di fretta, vedo questo diario carino, bello, top model, c'era scritto, lo sfoglio un po', c'era qualche immagine di qualche fotomodella, dico vabbè, prendo questo. Poi durante l'anno mi rendo conto che sfogliando era un diario per diventare top model, cioè era le ragazze. Infatti c'erano consigli del tipo come rassodare il seno o altre cose del genere, insomma.
0: Interessante.
2: Però l'ho tenuto perché mi ha dato un po' di spunti sul mondo femminile, un po' di retroscena.
0: Che dire, insomma, succede di tutto, ma i diari erano bellissimi per questo, c'erano contenuti originalissimi.

up nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di diari scolastici e ancora qualche messaggio relativo ai vostri ricordi. Veramente mi state portando nella vostra vita, vi sto immaginando. Nunzia ci scrive: buongiorno, i diari che ricordo che sono stupendi, bei tempi dove scrivevamo i compiti e non solo, io scrivevo frasi d'amore, testi di canzoni, ritagli del cioè di attori e cantanti del momento, e poi il nome del ragazzino che magari vedevi solo all'uscita di scuola e te ne innamoravi senza nemmeno conoscerlo. Che bellezza, mamma mia, mi state facendo innamorare. Poi ancora Roberto da Trani: il diario scolastico a partire dalle superiori serviva a tutto fuorché a scrivere i compiti, principalmente incollavo i ritagli degli articoli sportivi delle squadre di calcio, del Trani e dell'Inter. E questo è il messaggio di Roberto. Ancora Domenico che dice: beh, io usavo le famose agende della banca o assuefazioni del genere.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

Maurizio Battisti nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina. Amarsi un po', ma amarsi tanto anche, dai, diamoci questi messaggi, infondiamo un po' di amor proprio, perché l'amore a volte è anche quello nei confronti di se stessi, ma è anche l'amore nei confronti della scienza, della ricerca, dell'innovazione. E allora voglio parlarvi di quello che è accaduto a Bari, che ha ospitato la città la finale della 19ª edizione della Start Cup Puglia, un premio regionale che va ai progetti innovativi presentati, tra progetti di robotica, biosensori e sostenibilità. Allora, il primo premio, pensate un po', è andato a chi ha sviluppato un microscopio di nuova generazione in grado di restituire immagini in 3D direttamente. Fantascienza? No, realtà. Il secondo posto è andato a chi ha progettato muscoli artificiali flessibili, ideati per robot ma anche per protesi indossabili. Bellissima causa anche questa. Il terzo gradino del podio è andato a chi ha progettato un dispositivo in fibra ottica a plasma freddo per trattare i tessuti dopo l'asportazione di tumori e prevenire poi anche le recidive. Vedete quando poi l'innovazione si unisce alle buone cause. Il quarto posto va a chi ha inventato una lente a contatto intelligente e biodegradabile per monitorare la pressione dell'occhio dopo gli interventi chirurgici. In più quest'anno c'è stato anche un premio speciale, Green and Blue Climate Change, questo è il titolo, ed è andato chi ha creato un antimicrobico ecologico per proteggere le coltivazioni agricole da funghi e batteri, senza però inquinare l'ambiente. Ma che bellezza, bravi tutti coloro che hanno avuto queste idee geniali e le hanno anche rese realtà. Ora ritorniamo nella musica con Calcutta.

I Maroon 5 nel nostro appuntamento di oggi, ancora benvenuti su Radio Selene. Beh, parliamo di una bella manifestazione che si è svolta in questi giorni, che è una edizione nazionale, la quinta in particolare, Se lo ami lo cippi, si chiama così questa iniziativa nazionale organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che vuole spingere tutti coloro proprietari dei nostri amici a quattro zampe a predisporre il microchip al proprio cane in particolare, perché è uno strumento fondamentale per l'identificazione degli animali e anche per il contrasto al randagismo. Questo è avvenuto in molti comuni della nostra regione Puglia, ma a Mesagni è accaduto qualcosa di ancora più particolare. Bene 11 cani del canile sono stati protagonisti anche di una sfilata speciale, sono stati proprio protagonisti di una bella passerella in modo da attrarre l'attenzione di quanti fossero presenti alla manifestazione e sperare in un'adozione. Perché? Perché sono tanti i cani che purtroppo vivono all'interno di un canile, che magari potrebbero trovare una casa, e poi da lì tutto quello che ne consegue: indossare un microchip e diventare un membro ufficiale di una famiglia. Questi 11 cani che si trovano appunto nel canile comunale di Mesagne sono stati VIP per una sera e adesso aspettano una famiglia pronta ad inondarli d'amore. Quindi se foste interessati siete invitati a contattare il canile comunale di Mesagne, ma poi tutti i canili presenti in Puglia. Ecco, se avete voglia di un cucciolo fate prima una passeggiata nei canili, chissà che non possa scattare quel colpo di fulmine che vi cambierà la vita. Ed ora Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si...

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro appuntamento con la musica. Ancora ciao a chi è appena saltato in auto. Tra poco ascolteremo insieme Coez e Fra Quintale con Terra Bruciata. Prima però ripartiamo da Irama, Cabana, qui

Tra Quintale, Terra Bruciata, l'abbiamo cantata, io l'ho fatto sicuramente, spero anche voi. Ed ora, beh, cantiamo un altro brano bellissimo, 1996, arrivano gli Articolo 31 con Domani.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento insieme, amici. Torno domani a darvi il buongiorno, sempre dalle 11 alle 13. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e a voi che siete stati in nostra compagnia. Restate su Radio Selene perché arriva il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro con la musica, e poi nel pomeriggio tutti gli speaker della squadra pronti a raccontarvi ancora tante curiosità. Subito dopo di me le notizie dalla Puglia. Buon pranzo, a domani. Ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Istigazione alla violenza e all'odio è l'oggetto di un'inchiesta della Procura di Lecce a carico di una ventenne della provincia del capoluogo salentino. Secondo le indagini della direzione distrettuale antimafia, la giovane attraverso il proprio profilo social era presente all'interno della galassia virtuale accelerazionista ed in particolare in alcune chat nell'ambito delle quali erano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista e in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. In particolare venivano esaltati episodi di attacchi armati e violenza all'interno degli istituti scolastici, meglio noti come mass shooting. I carabinieri hanno sequestrato tutti i dispositivi informatici nella disponibilità dell'indagata. È stato dichiarato inagibile a Galato nell'appartamento dove la scorsa notte è divampato un incendio nel quale un uomo è rimasto gravemente ferito. Dopo essere stata trovata dai vigili del fuoco nella camera da letto in stato di semi-incoscienza, la vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Meno grave la situazione della sorella. Il rogo, stando a quanto accertato nell'immediatezza, aveva coinvolto una camera da letto mentre i fumi e l'intenso calore si erano propagati anche all'ingresso e una seconda stanza. Durante le operazioni di soccorso ho trovati 4 contenitori di GPL collegati a stufe infrarossi e un apparecchio utilizzato per la cottura degli alimenti. Si sarebbe invaghito di una vicina di casa e il rifiuto della donna di cominciare una relazione sentimentale avrebbe iniziato a tormentarla e perseguitarla. È l'incubo vissuto da ottobre 2024 fino ad oggi da una donna di Torre Santa Susanna. Il presunto stalker, un 53enne originario di Latiano, è stato posto ai domiciliari. 10 sindaci di comuni nella zona dell'Alto Tavoliere hanno inviato una formale richiesta di incontro al presidente della Regione Puglia De Caro, all'assessore regionale alla salute e al benessere Pentasuglia, al direttore generale dell'ASL di Foggia Di Matteo e la direzione strategica aziendale, chiedendo la convocazione urgente di un incontro sulla riorganizzazione territoriale del 118. Al centro della richiesta vi è la paventata soppressione di 5 ambulanze attualmente operative nella provincia di Foggia nell'ambito della riorganizzazione del servizio resa necessaria, secondo quanto emerso nel confronto del 29 settembre, dalla grave carenza di personale medico. Girandola di cambi ai vertici delle questure pugliesi, Alfredo Fabrocini, dopo 2 anni, lascia la provincia di Barletta a Andrea Trani per andare a guidare la polizia di Stato a Foggia. Nella batta arriva Giovanni De Stavola. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, ci risiamo, bentornati su Radio Selene oggi pomeriggio per questo appuntamento con me e Gigi Savoni in regia fino alle 17, come ogni pomeriggio, con tante notizie dalla Puglia, chiacchiere e la grandissima musica di Radio Selene. Insomma, oggi inizia un nuovo mese, ottobre. Se settembre è il mese dei nuovi inizi, ottobre che può essere il mese degli inizi di settembre, no? E comunque io aspetto ancora di vederlo questo mese, perché mi aspetto gli alberi tutti in arancione, che poi è tra l'altro il mio colore preferito, ma per adesso non lo so, mi sembra di vivere ancora in estate col caldo che fa. Vabbè, oggi io ero bella pronta con la camicetta qui e invece mi sa che dovevo mettere ancora la magliettina a maniche corte. Ma vabbè, bando alle ciance, apriamo le danze con una canzone che ho sentito proprio ieri e che a me fa impazzire. Quindi spero che farà impazzire anche voi, perché sarà molto difficile non ballare con gli Earth, Wind & Fire. Questa è In the

0: Radio Seleni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
0: Radio Selene.
8: A passare questo pomeriggio, giovedì pomeriggio insieme, fino alle 17 abbiamo tanto da dirci. Per esempio, voi di Bari avete sentito parlare di libri? Ne parliamo fra poco, ma adesso ci ascoltiamo a Can't Wait, Bob Sinclair e Chiesa e poi Robin Schulz.

Sugar, Robin Schulz con noi su Radio Selene. Allora, l'avete messo sto sugar nel caffè perché è l'orario perfetto, si sa. Intanto noi vi abbiamo addolcito con questa canzone di Robin Schulz e continuiamo il nostro pomeriggio. L'abbiamo anche attivato un bel po' con questo ritmo, ma adesso chiacchieriamo. Io volevo capire un attimino, perché voglio sapere anche la vostra, ma Bari che sta succedendo? Perché a due passi dalla stazione centrale c'è stata questa foto che ha acceso un dibattito e ha fatto un giro dei social per tutta Italia, davvero, perché in un cassonetto dei rifiuti indifferenziati sono stati trovati decine di libri abbandonati. Infatti, a parer mio, quell'immagine è un po' triste, perché sono davvero tanti, pile e pile di libri accatastati lì. E poi questa foto è stata poi pubblicata su un gruppo Facebook dedicato al book crossing, e questo ovviamente ha suscitato tanta indignazione tra lettori, appassionati di cultura, ma anche cittadini che magari non leggono, sottolineando come quei volumi avrebbero potuto avere una seconda vita, magari nelle biblioteche o ancora meglio nelle scuole invece di finire fra i rifiuti. E qualcuno è riuscito persino a recuperarne una parte, però dai social i messaggi di protesta poi sono aumentati, arrivando da tutta Italia. E uno può dire, vabbè, ma quanta sensibilità suscitano questi libri? Però questa storia fa riflettere sul loro valore, perché anche quando non li leggiamo più possono ancora raccontare qualcosa, ma a qualcun altro. E forse prima di gettare un libro vale sempre la pena, no? Chiedersi, ma quella storia che io già conosco a memoria, magari no? Potrebbe diventare una scoperta speciale anche per qualcun altro? Eh sì, forse sì.

i Pinguini Tattici Nucleari che si scusano con questa canzone Sorry Scusa Lo Sento qui su Radio Selene. Bentornati, oggi 1° ottobre e adesso andiamo un attimo a Cerignola in provincia di Foggia, dove una torre medievale torna a vivere grazie alla tecnologia e si prende forma Torre Alemanna VR, un progetto che permetterà ai visitatori di indossare un visore e fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Sì, perché davanti agli occhi compariranno il borgo come era nel Medioevo, le attività quotidiane, i campi coltivati e tutte le diverse epoche che hanno segnato la storia di questo luogo legato ai cavalieri teutonici e a Federico II. Ma che bel modo innovativo per scoprire il passato, perché così si rende molto coinvolgente, accessibile, soprattutto per le nuove generazioni. E quel che bello, perché a volte il futuro, come in questo caso, serve proprio a farci vedere meglio la nostra storia. Ma pensate un poco, quando leggo queste notizie a me viene voglia di tornare a scuola, si sembra un paradosso, e invece quasi quasi mi viene proprio voglia di fare una gita qua. Perché no?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, 3, 4 ottobre.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

blaming on the girls e blaming on the boys, sempre, sia uno che l'altro, ci vuole la parità fra i sessi, sempre, mica qui su Radio Selene, sono le 15:34 e io voglio raccontarvi una cosa che mi è successa proprio mentre venivo qui a Corato, sì, perché come sapete i nostri studi, gli studi di Radio Selene sono a Corato, io arrivo da Barletta. Ebbene, proprio all'ingresso della città, sul ciglio della strada, ho visto una scena che mi ha incuriosito parecchio, perché c'erano due pellegrini, o almeno quello sembravano, perché avevano il bastone da cammino, il cappellino da pescatore e due zaini enormi che quasi erano più grandi di loro, e camminavano tranquilli anche se la strada non era proprio sicurissima, però ho subito pensato: ma chissà dove stanno andando, ma poi da dove saranno partiti, qual è la loro tappa finale, insomma la mente ha viaggiato un po' insieme a loro. E tra l'altro avevano anche i giubbotti addosso, quindi penso pensassero, diciamo, loro stessi che qui faceva un po' più freschetto, e invece no, si sono trovati proprio il caldo. Secondo voi, non lo so, percorrevano la via Francigena del Sud? Perché è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Però se voi lo sapete, se ne sapete qualcosa, fatemelo sapere al 347 7272 274, perché io sono curiosissima di sapere dove vanno.

0: And Women Part 1, le Destiny's Child dal 1999 con questa loro canzone molto energica che fa continuare il nostro pomeriggio con una nuova canzone, una novità di Miley Cyrus che si chiama Buzz Persuades e che lancia un messaggio molto semplice. A volte non servono le parole, ma basta il ritmo giusto, quel basso che ti fa mollare il telefono, ti fa alzare dalla sedia e ti fa ballare. E quindi ce l'ascoltiamo insieme. Questa è Buzz Persuades.
1: Let's go.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: E il nostro appuntamento pomeridiano qui su Radio Selene continua fino alle 17. Che dite? Continuiamo a stare insieme con tanta bella musica? Eh sì, perché adesso abbiamo Teddy Swims ad ascoltare con la sua Mr. Know It All e poi c'è Christina Aguilera con la sua Telepathy dal 2016.

Cristina Aguilera, Telepathy, una canzone che anche la chitarra di Nile Rodgers si sente, un po' il nostro prezzemolo che a volte non piace nelle pietanze, ma invece qui è buonissimo. Ma adesso parliamo di Gloria Gaynor, che prima di diventare la voce di I Will Survive diventò una delle prime regine disco con questa canzone, un classico del 75 che adesso ascoltiamo su Radio Selene. Reach Out, I'll Be There.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Seleni.
3: Appena iniziata la nostra seconda ora insieme, questo significa che dovete salvare questo numero 347-7272-274 per andare a leggere sul nostro stato WhatsApp la domanda di oggi. Fra poco ve la dico, ma intanto ascoltiamo Ernia, questa è Dedica.

Stesse telefonando, NEC dal 2015 con noi in compagnia nostra su Radio Selene, sì, perché la musica di Radio Selene ci fa compagnia. E dopo questa bella canzone torniamo a fare due chiacchiere insieme, perché pensandoci la situazione che sto per lanciarvi ci accomuna praticamente tutti, sì, perché prima o poi ci ritroviamo in fila alla cassa del supermercato, in posta, in farmacia, al semaforo, bloccati nel traffico, sempre, abbiamo sempre una fila da fare e lì inganniamo il tempo, chi tira fuori il telefono, chi risponde ai messaggi, chi invece osserva le persone intorno inventandosi storie, eccomi, alzo la mano anche se non mi vedete, immaginatemi così, e chi magari, non lo so, vede l'orologio ogni 10 secondi sperando che la fila si muova più in fretta, ma è inutile perché a volte bastano davvero pochi minuti per annoiarci, mentre altre volte diventano davvero dei minuti di pausa in mezzo alle nostre giornate frenetiche. E allora voglio girare questa domanda a voi: al supermercato, in posta, nel traffico, quando vi trovate in fila, come ingannate l'attesa? Raccontatemelo con una nota vocale o con un messaggio scritto al 347 72 72 274.

Yamada con la sua bellissima nuova canzone Kintsugi, che parla di quest'arte giapponese di riparare con l'oro, riparare anche le nostre ferite con qualcosa di prezioso. Ebbene sì, in questo pomeriggio del giovedì 1 ottobre stiamo parlando di attese, di quelle file che prima o poi facciamo tutti. E sentite i messaggi che ci sono arrivati di Michele da Monopoli, che mi scrive: quando sono in fila al supermercato faccio il gioco dei carrelli e provo a indovinare cosa cucineranno le persone davanti a me. È bellissima questa cosa, mi hai dato un'idea per la prossima volta al supermercato che metterò subito in atto. Ma c'è anche Anna Chiara da Surbo: io approfitto dell'attesa per svuotare la galleria del telefono, ogni fila è buona per cancellare qualche foto. No comment su questo per me, perché è davvero per me un lavoraccio, però sarebbe davvero un bel acquisto fare questa cosa in fila. Ma c'è anche Domenico da Molfetta che mi scrive: bisogna munirsi di tanta calma e dire nel pensiero "e quando to move" in dialetto, e poi mi scrive: come si dice, si consuma la cera ma la processione non cammina. E così sono anche le file. Ma voi continuate a raccontarcelo al 347 72 72 274, che sia al supermercato, nel traffico, in posta, quando vi ritrovate in fila, voi come ingannate l'attesa?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
6: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Revolution, i Beatles dal 1968 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi si parla di file. Di cosa fate voi nel mentre, nell'attesa del vostro turno? Tra le vostre risposte c'è Giuseppe da Crispiano che confessa: io faccio finta di controllare le mail, ma in realtà apro il meteo ogni 2 minuti, anche se so già che tempo farà. E vabbè, ci sta, come ingannare il tempo, ecco. Ma abbiamo anche una nota vocale da Barletta, sentiamo.
1: Ciao
0: un po'.
1: Gaia, sono Marisa. Ciao. Io ascolto sempre e solo musica, quindi quando sono per strada, quindi quando vado al mare, quando sono in macchina, e ascolto sempre e solo Radio Selene. Ciao Gaia, ciao da Marisa.
0: Ciao Marisa. Vabbè, noi siamo ovunque, anche perché voi potete ascoltarci sia sul nostro sito radioselene.it, ovviamente in FM, in radio, magari quando siete in macchina o se avete ancora quelle belle radiolone anni 90, oppure ancora potete scaricare la nostra app ufficiale Radio Selene da Play Store o App Store. Ma intanto io voglio sapere pure da voi, ma durante le file al supermercato, nel traffico, voi come ingannate il tempo? Diteci le vostre risposte al 347-7272-274.
2: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Daido dal 2001 con Thank You. E se non avete ancora ringraziato qualcuno quest'oggi con questa canzone, potete farlo. L'avete appena ascoltata qui su Radio Selene, ma adesso dobbiamo ascoltare una novità di due delle voci più amate della nuova musica italiana, che sono insieme nello stesso brano. Parlo di Ariete e Angelina Mango, che cantano Che bella vita, una canzone scritta a quattro mani che parla di crescita, amicizia e di quelle persone che ci fanno sentire a casa. E noi adesso la ascoltiamo, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi, giovedì 1 ottobre, finisce qui, ma noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Selene dalle 15. Intanto saluto Gigi Savoni e Mariano Pizzarelli che vi farà compagnia fino alle 19. Che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Apriamo ufficialmente questa puntata di giovedì 1 ottobre qui su Radio Selene. Nonostante sia il 1 di ottobre, fa un caldo pazzesco, non so dalle vostre parti, ma qui a Bari si sta veramente di un gran bene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica, ringrazio Gaia Romaniello per avermi anticipato, poi daremo la linea alle 19 a Paola Cisterino da Brindisi, due ore di musica e tante cose che ci dobbiamo raccontare. Prima però apriamo con un brano immortale, 1980, Another One Bites the Dust.

0: Radio Seleni. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
6: Questa è Radio Selene.
7: Siete su Radio Selene, dai, forza, forza, forza che giovedì, forza che la settimana è quasi finita, almeno quella lavorativa, spero. Tra poco parliamo dell'unico teatro di burattini in Puglia. Prima però musica, Gaia e poi Betta Lemme.

Ho detto che avremmo parlato di burattini e che canzone ascoltiamo qui su Radio Selene? Bambola, Bettalemme. Allora, burattini, ho scoperto che esiste uno dei, anzi l'unico perlomeno in Puglia, teatro itinerante. Parliamo di questo ragazzo trentenne, biscegliese, burattinaio, si chiama Alessio Sasso. Lui ha scelto il mestiere di burattinaio all'età di 4 anni. In quale modo? Lui era rimasto incantato davanti a un teatro in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie con lo spettacolo dei burattini, ok? Poi vi dico anche di quale famiglia. Chiese di entrare a 4 anni a provare a muovere un burattino e da quel giorno, da quel teatrino, non è mai più uscito. E oggi porta il suo teatro itinerante di burattini in giro per tutta la Puglia. Da aprile a ottobre nelle piazze, d'inverno invece va nelle scuole e nei centri commerciali. A trasmettere il mestiere fu la famiglia Ferraiolo, la compagnia che lo aveva folgorato a 4 anni in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie. Quindi poi lo hanno proprio gli hanno fatto recuperare dei grandi classici, li hanno insegnati e poi hanno messo su anche dei nuovi spettacoli. Quanto durano questi spettacoli? Dai 30 ai 45 minuti. Perché? Perché la soglia dell'attenzione si abbassa sempre di più. Cosa lo fa andare avanti invece a questo Alessio Sasso, l'unico diciamo proprietario, artista di questo teatro itinerante in Puglia? Lui dice: il pubblico che si diverte, quindi ne vale sempre la pena.

chiama Cucù Marie, questa canzone di Napoleone qui su Radio Selene. In questa canzone si parlava un po' di questa estate, non tanto a livello climatico, però io la voglio mettere un po' sul livello climatico, perché nel prossimo weekend che vivremo nella nostra Puglia e torna la classica ottobrata. Che cos'è l'ottobrata? È quel periodo dell'anno molto breve, e posso dire, anzi anche per alcuni di voi, meno male che sia molto breve, con delle temperature decisamente calde, al di fuori di quello che è il classico mese di ottobre. Quindi temperature massime abbastanza importanti, quindi si parla tra i 21 e i 23 gradi, poi le minime vanno intorno ai 13, quindi sia sabato 3 ottobre che domenica 4 troveremo una situazione climatica molto molto interessante, magari per andare a fare delle gite fuori porta e non solo. E poi tra pochissimo qui su Radio Selene vi racconteremo di un appuntamento che ha a che fare anche con noi.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Katy Perry dal 2014 qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di luoghi di lettura in Puglia che si stanno perdendo sempre di più. Prima le edicole, poi le librerie. Quindi è venuto fuori dai dati Istat che in Puglia c'è questo record negativo nazionale dell'indice di lettura. Quindi siamo sempre meno in Puglia a leggere, ad avere questa bella abitudine. Siamo anche fanalino di coda per quanto riguarda gli acquisti di libri online. Prendiamo un attimo un caso limite che mi ha molto colpito, ripeto, so che è un caso limite, però per esempio se andiamo a Poggiorsini, chi vuole leggere qualcosa è costretto ad andare o a Gravina oppure ad Altamura, quindi muoversi con la propria auto, con i mezzi. Non c'è libreria, non c'è edicola, non c'è biblioteca. I dati Istat raccontano di una Puglia che comunque è risalita di due posizioni rispetto al 2019 nella classifica della fruizione delle biblioteche, quindi passando dal 16° al 14° posto. Che cosa racconta tutto questo? E mancano dei posti di aggregazione per i lettori, ma poi alla fine non solo per loro, come delle librerie che sono sempre più in crisi e in via di estinzione. Quindi la domanda che

dalla Jamaica Denai con la sua Monkey Chop qui su Radio Selene. L'anno prossimo la vedremo, la potremo vedere in concerto a Milano, Stadio San Siro, 24 luglio. Lei si chiama Karol G, qui su Radio Selene l'ascoltiamo con la sua Steel insieme a Bruno Mars.

0: 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Come procede questo giovedì pomeriggio? Spero tutto bene. Per quanto riguarda noi c'è tantissima musica, ne mettiamo due subito: Casini, la nuova di Marracash insieme a Gue, e poi Temi Impala e Jenny con la loro Dracula Remix.

Mala, poi questo remix insieme a Jenny. Siete su Radio Selene. Quando un amore inizia è fresco, è tutto bello, no? Dopo, quando arrivano i problemi, le crisi, i momenti in cui tutto sembra rompersi, è proprio lì che bisogna unirsi, bisogna rimanere vivi, vivi e vegeti, come dicono i Simple Minds. Alive and kicking.

l'album Once Upon a Time 1985 qui su Radio Selene, i Simple Minds con Alive and Kicking. Buon pomeriggio, le 18 e 2 minuti.

0: Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.
7: Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Quante volte sui mezzi pubblici vi è capitato di trovare qualcuno che ascolta la musica o gli audio a tutto volume? Tra poco ne parliamo, subito Irama con la sua cabana e poi Alessandra Moroso con Stupida.

0: Radio Selene.
1: Che stupida che sei.

amoroso qui su Radio Selene. Quante volte ci capita, prendendo i mezzi pubblici, di trovare gente che non si rende conto che è in mezzo ad altra gente, quindi comincia ad ascoltare vocali su WhatsApp, video addirittura su Facebook, Instagram, TikTok ad altissimo volume. Ecco, hanno preso delle hanno fatto qualcosa contro tutto questo a Singapore. Perché sono appena entrate in vigore delle norme sui trasporti pubblici in superficie, quindi per esempio i bus, e riguarda multe consistenti per passeggeri indisciplinati e maleducati, quindi tolleranza zero verso chi ascolta musica o guarda video, quindi per esempio i social, ad alto volume su bus senza cuffie o auricolari. Arrivano fino a $500 di Singapore, che sono più o meno 340 euro, anche non solo per chi ascolta musica ad alto volume, audio, ma anche per chi getta rifiuti. Voi direte, in che senso gettano rifiuti sull'autobus? Sì, mangiano a bordo dei mezzi, a chi appoggia i piedi sui sedili, lo fanno come se fossero a casa loro. Quindi tutto questo per garantire chiaramente un ambiente di viaggio più piacevole e più confortevole. E quindi io volevo chiacchierare un po' con voi, anche in base alla vostra di esperienza sui mezzi pubblici, anche quelli, immagino, magari tanti di voi lavorano in delle città un po' più grandi, magari rispetto al paese dove vivete, quindi vi dovete per forza di cose spostare. È giusto multare chi guarda video, ascolta musica o parla in viva voce a tutto volume sui mezzi pubblici? 347 72 72 274.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini qui su Radio Selene con la sua Meraviglioso Errore. Si parlava del fatto che a Singapore si multa chi fa troppo rumore con lo smartphone, chi guarda video, ascolta musica o parla in viva voce a tutto volume senza auricolari o cuffie, quindi multa da fino a $500, quindi sono €340. E quindi vi ho chiesto: è giusto multare chi fa tutto questo? C'è chi scrive: è giusto, in maniera lapidaria, come Vincenzo. C'è Mimma da Andria che mi dice: sì, mi dà un fastidio, glielo spaccherei in testa. Vabbè, diciamo, cerchiamo un attimo di moderare, ecco, lo smartphone in testa, anche perché non credo faccia tutto questo male comunque. Poi dipende dallo smartphone. E poi c'è l'esperienza reale di una nostra ascoltatrice, che è Giovanna da Bari, che mi dice: prendo il pullman sita per il tragitto della durata di 45 minuti. Cioè, voi immaginate, magari tanti di voi che adesso ci stanno ascoltando sono su un mezzo del genere, devono fare 45 minuti l'andata, 45 minuti al ritorno casa lavoro. E dice: ed è davvero antipatico sentire discorsi al telefono e fra componenti per tutto il tempo della corsa. Ma perché non si riesce a trovare dei momenti diversi per fare telefonate ai parenti, che sono giustissime, ma magari non sui mezzi pubblici in compagnia di altra gente? Insomma, quindi, se volete condividere con voi anche i vostri fastidi o le vostre esperienze personali, un bel messaggio audio, un bel messaggio scritto al 347 72 72 274. Lei ha una voce meravigliosa, arriva dagli Stati Uniti, si chiama Zoe West.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Subito vacanze di Natale, 1983, Moonlight Shadow, Mike Oldfield qui su Radio Selene. Si parlava di multe per via di, insomma, smartphone utilizzati male ad altissimo volume sui mezzi pubblici. Siamo partiti un po' da quello, dalle multe a Singapore. Al 347-7272-274, Caterina da Carovigno. Qualche mese fa ero in vacanza a Roma e sulla metro accanto a me e mia figlia un signore incurante di tutto e di tutti guardava i suoi video su Facebook a tutto volume. Mi sono sentita in dovere di riprenderlo. Caterina, non sono nessuno per dirtelo, ma hai fatto molto molto molto bene, perché comunque il rispetto per gli altri è il primo atto per vivere tutti bene. Adesso subito Damiano David con la sua Next Summer.

Impossibile stare fermi ascoltando questa I Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, canzone, cioè quella parte, così la chiamiamo, riff di synth, quella parte un po' elettronica che ci fa ballare, è stata rubata, tra molte virgolette, comunque è stata ispirata da Vince Clark, l'allora tastierista dei Depeche Mode, ascoltando un'altra canzone di un'altra band, era To Cut Long Story Short degli Spandau Ballet. Quindi ha ascoltato quella e ha detto carina, proviamo a fare una cosa del genere.

0: Radio Selene.
1: Il mio appuntamento di questo giovedì 1 ottobre su Radio Selene termina qui, ma ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. Lascio il microfono a Paola Cisternino da Brindisi, grazie Gigi Savoni alla parte tecnica, ci sentiamo domani e come sempre ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti su Radio Selene, la serata di Radio Selene che inizia adesso e termina alle 21 come tutti i giorni. Io sono Paola Cisternino, con voi appunto fino alle 21. Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Ovviamente avremo un sacco di argomenti come sempre da snocciolare insieme piano piano, anche l'argomento del giorno. Intanto però si comincia. Primo disco, Laura Pausini. We'll

0: Man in Me, Benson Boone, qui su Radio Salene. Subito lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. Il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa e infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il -50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
9: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon giovedì sera, 19:08, noi come sempre in diretta fino alle 21 e vi dico solo che tra poco parliamo di una mucca che si è presa una piccola vacanza. Rimanete con noi, intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.

Mina, sono come tu mi vuoi, questa canzone l'ho cantata, ho provato, chiaramente nessuno di noi credo possa avere nemmeno vagamente una somiglianza con la voce di Mina, però a modo nostro è una di quelle canzoni che sicuramente so che anche voi la stavate cantando insieme a me. Dunque, come abbiamo preannunciato prima, c'è una notizia che ha catturato immediatamente la mia attenzione. Siamo in Alto Adige, in Val Venosta, sono stati chiamati dei vigili del fuoco. E fin qui nulla di strano, ci sarà stata un'emergenza. L'emergenza nel messaggio diceva testualmente mucca in piscina nella spa. Infatti quando sono arrivati lì sul posto, avete presente queste spa meravigliose con questi panorami stupendi, quelle piscine riscaldate all'aperto, da lì potete vedere insomma tutto il verde, le montagne, bellissimo. Bene, la mucca ha deciso di farsi una piccola vacanza, per questo motivo all'alba proprio sono stati chiamati i vigili del fuoco. Lei faceva parte chiaramente di una mandria, ha deciso di fare un giro, si è smarrita, ha visto la piscina, ha sfondato la recinzione ed è entrata in acqua sani e salvi, tutto ok. Ci è voluto un po' a tirarla fuori perché chiaramente è un animale che non è molto leggero, ecco, ci sono voluti 7-8 uomini per tirare su questa mucca tutta imbragata e sana e salva, però si è presa sicuramente un bel momento di relax, non ha deciso di fare un bagno, è andata direttamente in spa. E allora la domanda che vi poniamo questa sera è questa: che tipo di coccola vi concedete quando volete staccare? 347 72 72 274 è il numero per i vostri messaggi.

chiama Detto Tra Noi, Malika Ayane qui su Radio Selene. Parliamo di una vicenda che risale al 2024, l'estate del 2024. In realtà, quando il fatto è accaduto, noi ne abbiamo già parlato. Lo rifacciamo perché domattina ci sarà l'udienza presso il Tribunale di Brindisi che vede appunto Raz Degan insomma a processo. Per quale motivo? Perché lui 2 anni fa aveva commissionato dei lavori da effettuare presso la sua abitazione, ovvero un trullo che si trova vicino Ostuni, nelle campagne di Ostuni. Fin qui tutto ok, l'elettricista è arrivato, lui non era molto contento dell'andamento dei lavori un po' a rilento, e quindi quando per l'ennesima volta l'elettricista è andato lì facendo un pezzettino di lavori per poi tornare a completare l'opera, lui non l'ha presa molto bene, tant'è che gli ha tolto le chiavi della macchina in modo che lui non potesse andare via, gli ha strappato il telefonino dalle mani. Insomma, non è stato molto cordiale nei confronti dell'elettricista, poteva tranquillamente magari farsi valere in maniera diversa, ma lui ha ben pensato che sono solo fatti miei e quindi ha deciso di fare da sé. Da lì la denuncia, e quindi domani mattina ci sarà la prima udienza di questo processo. Dovessero esserci degli sviluppi, noi ovviamente ne riparleremo, questo ovviamente al Tribunale di Brindisi domani mattina con Raz Degan.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
9: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
10: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
11: La persona speciale sta per compiere gli anni.
12: Adeloide!
11: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
12: Auguri!
13: Grazie!
11: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
14: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
13: Grazie, grazie!
11: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
14: Ciao!
13: Grazie mille, buona giornata.
14: A te, buon compleanno.
11: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Hayley the Marillion qui su Radio Selene, 19:34 minuti. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì c'è l'anticiclone sulla nostra regione, anche questa giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 24 e i 27 gradi, valori notturni per lo più invariati, venti moderati e mari poco mossi.

Primo treno per Marte, Gianluca Grignani, Radio Selene, in questo giovedì sera parliamo di un altro grande della musica italiana, ovvero Biagio Antonacci, che ha tirato fuori il 25 settembre il nuovo album che si chiama Mustang. Tra l'altro ci sono 9 tracce, una piccola anticipazione, l'abbiamo già avuta con il duetto insieme a Giuli, è andato a ripescare tra i giovani cantautori italiani e questa volta secondo me ci ha preso veramente bene, perché a duettare in questo singolo nuovo con lui è Saif, questa è Spiritual Eve.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Questo giovedì sera insieme qui su Radio Selene vi stiamo chiedendo qual è la coccola che vi concedete quando magari volete un po' staccare la spina. Stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi che leggeremo tra pochissimo. Intanto insieme ascoltiamo Sean Spyro.

Francesco Gabbani con Summer Funk Gabbani, che tra l'altro stiamo vedendo proprio in televisione anche quest'anno, giudice di X Factor, se la cava abbastanza bene, ogni tanto litiga con qualcuno, attira un po' le antipatie dei suoi compagni di viaggio, ma fatto sta che anche quest'anno appunto lo abbiamo ritrovato nella giuria di X Factor. Ora vi porto nel 2009 con una delle mie canzoni preferite, Empire State of Mind, parliamo di Jay-Z.

0: Maroon 5 insieme a Lisa Priceless qui su Radio Selene. È il momento delle notizie, spazio alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto ieri. I quattro sono rimasti nelle celle di sicurezza fino a stamattina, quando sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza dei tribunali di istruzione. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ma se saremo attaccati dovremo reagire. Così il presidente russo Putin, aggiungendo che i cittadini dei paesi europei dovrebbero essere pienamente consapevoli di questo. Mosca, ha detto, è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ma ciò non significa, concluso, automaticamente l'utilizzo di armi nucleari. Andiamo in Francia, blocchi sono in corso in varie parti del paese, incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di centinaia di persone tra studenti e agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi. Il governo, così come Le Pen e Bardella, accusa la France Insoumise che replica non si cada nel complottismo. Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in Federcalcio. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio che ha detto ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione. La grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici, siete su Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì sera. Io vi ricordo che potete seguire Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Giovanotti con Alfa.

capolavoro di Pino Daniele quando dal 1991 qui su Radio Selene parliamo del cambio dell'ora. Ovviamente oggi mi sono resa conto che il primo ottobre, quindi ci siamo già lasciati alle spalle il mese di settembre. Settembre sa sempre un po' di estate o comunque ancora di quelle temperature belle. Ottobre, già a nominarlo, dovrebbe significare nell'immaginario collettivo metti la giacchetta, la copertina quando sei sul divano, mangi le calda arroste, ma fa ancora caldo, quindi la buona notizia almeno arriva dal fatto che nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l'ora solare. Alle 3 del mattino gli orologi dovranno essere riportati indietro alle 2, quindi un'ora indietro, e il cambio permetterà di dormire un'ora in più. E chi la butta via, giustamente, un'ora in più, sicuramente è bello poter dormire. Fatto sta che questa variazione, seppur minima, può provocare nell'organismo effetti simili a quelli del jet lag. Lo dice proprio un professore del San Raffaele di Milano. C'è uno studio su questo, perché sembra che l'organismo debba appunto abituarsi a questa piccola variazione, quindi si potrebbero avere magari della irritabilità, sonnolenza, variazioni dell'umore, quindi tutto regolare, io direi, non cambia niente, ma dormiamo sicuramente un'ora in più. Io non vedo l'ora che sia così, perché ci si riposa, e perché ecco appunto magari andando verso la fine di questo mese arriva un po' quel freschino. Io, come dicevo prima, ho già visto, anche facendo un giro nei supermercati, andando a fare la spesa, si vedono già non so, le prime barrette di cioccolato sugli scaffali, le caldarroste, le castagne. Che meraviglia, io non vedo l'ora di poter usufruire di tutto questo ben di Dio, ma ancora fa caldo, siamo qui con la mezza manica, e insomma aspetteremo sapendo di poi di poter dormire un po'.

Taste Like Summer, James Blunt, Radio Selene. Questa sera vi abbiamo chiesto insomma quale tipo di coccola vi concedete quando magari si arriva un po' stressati, un po' stanchi, si vuole staccare semplicemente un po' la spina. Ci avete inviato un bel po' di messaggi, andiamo a leggere per esempio quello di Luigi da Grottaglie, che dice: beh, un dolcino super calorico ci sta, non credi? Ma Luigi, guarda, con me sfondi un portone, anche perché parlavamo appunto prima di cioccolato sugli scaffali del supermercato. E quello secondo me è il must assoluto. Ma da Lecce ci scrivete pizza, serie TV e divano, e anche questa è una gran bella coccola. Poi da Bari ci scrivete: io mi coccolo correndo, cioè mi metto le scarpe alla ginnastica e vado, faccio qualche chilometro. Ognuno magari è così, io penso si possa scaricare la tensione, può essere sicuramente un modo per scaricare e rilassarsi, ognuno ha il suo. Io sono proprio più da pizza e divano, credo, assolutamente. Non so perché, vedo Savoni che non è meravigliato, non sei scioccato da questa notizia, ti aspettavi che magari corressi anch'io e invece no. Come dico sempre, non sono un tipo che corre, anzi se doveste vedermi correre, correte anche voi perché magari è successo qualcosa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
8: Adelaide!
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri!
7: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
8: Grazie, grazie!
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao!
10: Grazie mille, buona giornata.
9: A te, buon compleanno.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Invisible Touch Genesis 1986 qui su Radio Seleni, le 20:33 in punto in questo momento. Dunque si parla del potere d'acquisto delle famiglie che negli ultimi decenni, insomma, è diventato sempre più piccolo, abbiamo sempre perso tutti quanti parecchio potere d'acquisto, e non solo in Italia. Infatti il caso che stiamo per esporre è documentato dalla Spagna, dove due anziani coniugi hanno dovuto affrontare una scelta piuttosto dura. Si chiamano Fernando e Ana, sono una coppia di pensionati che, come è stato riferito dai media spagnoli, hanno deciso di vivere in un Fiat Ducato Maxi di 27 anni fa. Potevano anche scegliere magari dei modelli simili, molto più moderni, però il signor Fernando ha deciso di non comprare nulla di nuovo, perché secondo lui sono dotati i nuovi modelli di materiali più scadenti, sono molto più difficili da riparare, magari durano troppo poco per i suoi gusti, e sono abbastanza d'accordo con lui. Hanno deciso appunto di effettuare questa scelta anche perché in questo modo risparmiano, come dire, parecchio, hanno unito l'utile al dilettevole, risparmiano davvero parecchi soldi e non pagano più il condominio, l'affitto del garage, altre tasse. Ogni mese poi si ritrovano con molti più soldi in tasca, stanno anche abbastanza al contatto con la natura e tra l'altro sono molto contenti del fatto che si possa riparare molto facilmente questo vecchio Ducato, spendendo poi effettivamente pochi soldi. È una scelta, devo dire, parecchio importante, però probabilmente sarà la scelta migliore. Loro hanno anche un piccolo giardino, quindi stanno lì, non è che devono andare in giro ad accamparsi ovunque vogliano. E poi, diciamocelo, se un giorno vogliono andare anche al mare, lo possono fare.

insomma, continuano ad arrivare i vostri messaggi che leggeremo tra pochissimo, perché vi abbiamo chiesto qual è la coccola che vi concedete quando volete magari un po' staccare, volete stare insomma un po' in relax. Ci avete risposto dal cibo alla corsa, qualunque altra cosa. Se volete continuare a parlarne, 347 72 72 274 il numero per i vostri messaggi. Arrivano gli U2.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postodiservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
8: Adeloide!
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri!
9: Grazie!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
9: Grazie, grazie!
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao!
9: Grazie mille, buona giornata.
10: A te, buon compleanno.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
11: Questa è Radio Selene.
12: 20 e 49 minuti, siete su Radio Selene. Quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, noi di Radio Selene vi portiamo la musica, la nostra musica. Per cui Emma Marrone con Fabri Fibra, poi Marrakesh e Gay.

0: vita.
1: Marrakesh insieme a Ghe, si chiama Casini, l'abbiamo appena ascoltata in questo giovedì sera su Radio Selene, insieme ancora per poco tempo, abbiamo però il tempo ovviamente di ascoltare la musica di Radio Selene, In the Shadow Rasmus.

0: Homeworker, ultimo disco di quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato anche questo appuntamento, torniamo ovviamente domani dalle 19 alle 21 qui su Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni, vi lascio con l'informazione, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Gli altri cinque fermati, tutti ventenni originari della Gran Bretagna, erano stati rilasciati su cauzione. L'accusa nei loro confronti era quella d'aver programmato l'attentato nella base militare. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale di Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato trasportato d'urgenza ieri al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria ed è ricoverato in terapia intensiva. In serata è arrivato il primo bollettino medico. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'IS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, con l'attracco alla stazione previsto per 1 di notte di domani. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
8: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
9: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
6: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1993.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, P e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, un 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili soccorsi. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che poi ha dichiarato: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare il rispetto delle regole. E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Il ricordo.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e rivivi. Rivivi il 2007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2012.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto oggi alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che questo venga considerato. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Sono stati fermati dal corpo di polizia di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto mercoledì 30 settembre. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Dopo il roboante 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per il suo terzo impegno nel girone A di UEFA Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono attesi domani dalla Francia allo Stade France. Sentiamo Mancini.
2: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto oggi alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici, dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che anche questo venga considerato. È una clamorosa apertura a un intervento governativo nel mercato dell'intelligenza artificiale, quella che Donald Trump ha preannunciato in un'intervista al Time. Il presidente americano si è infatti detto disponibile ad acquisire per conto della Casa Bianca, dunque non a titolo strettamente personale, alcune quote azionarie in OpenAI e Anthropic, i due colossi di punta americana dell'intelligenza artificiale. Potrei farlo, ha ammesso il tycoon. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Nations League, il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, batte 4-2 la Danimarca. La Norvegia cade di misura in casa del Galles. Primo successo per la Germania di Jürgen Klopp contro la Serbia all'Allianz Arena, finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda. Domani tocca l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sono attesi dalla Francia allo Stade France. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: Sì, ci risiamo, bentornati su Radio Selene oggi pomeriggio per questo appuntamento con me e Gigi Savoni in regia fino alle 17, come ogni pomeriggio, con tante notizie dalla Puglia, chiacchiere e la grandissima musica di Radio Selene. Insomma, oggi inizia un nuovo mese, ottobre. Se settembre è il mese dei nuovi inizi, ottobre che può essere il mese degli inizi di settembre, no? E comunque io aspetto ancora di vederlo questo mese, perché mi aspetto gli alberi tutti in arancione, che poi è tra l'altro il mio colore preferito, ma per adesso non lo so, mi sembra di vivere ancora in estate col caldo che fa. Vabbè, oggi io ero bella pronta con la camicetta qui e invece mi sa che dovevo mettere ancora la magliettina a maniche corte. Ma vabbè, bando alle ciance, apriamo le danze con una canzone che ho sentito proprio ieri e che a me fa impazzire. Quindi spero che farà impazzire anche voi, perché sarà molto difficile non ballare con gli Earth, Wind & Fire. Questa è In

0: Radio Seleni.
1: Pronti a passare questo pomeriggio, giovedì pomeriggio insieme fino alle 17? Abbiamo tanto da dirci. Per esempio, voi di Bari avete sentito parlare di libri? Ne parliamo fra poco, ma adesso ci ascoltiamo a Can't Wait, Bob Sinclair e Chiesa e poi Robin Schulz.

Sugar, Robin Schulz con noi su Radio Selene. Allora, l'avete messo sto sugar nel caffè perché è l'orario perfetto, si sa. Intanto noi vi abbiamo addolcito con questa canzone di Robin Schulz e continuiamo il nostro pomeriggio. L'abbiamo anche attivato un bel po' con questo ritmo, ma adesso chiacchieriamo. Io volevo capire un attimino, perché voglio sapere anche la vostra, ma Bari che sta succedendo? Perché a due passi dalla stazione centrale c'è stata questa foto che ha acceso un dibattito e ha fatto un giro dei social per tutta Italia, davvero, perché in un cassonetto dei rifiuti indifferenziati sono stati trovati decine di libri abbandonati. Infatti, a parer mio, quell'immagine è un po' triste, perché sono davvero tanti, pile e pile di libri accatastati lì. E poi questa foto è stata poi pubblicata su un gruppo Facebook dedicato al book crossing, e questo ovviamente ha suscitato tanta indignazione tra lettori, appassionati di cultura, ma anche cittadini che magari non leggono, sottolineando come quei volumi avrebbero potuto avere una seconda vita, magari nelle biblioteche o ancora meglio nelle scuole invece di finire fra i rifiuti. E qualcuno è riuscito persino a recuperarne una parte, però dai social i messaggi di protesta poi sono aumentati, arrivando da tutta Italia. E uno può dire, vabbè, ma quanta sensibilità suscitano questi libri? Però questa storia fa riflettere sul loro valore, perché anche quando non li leggiamo più, possono ancora raccontare qualcosa, ma a qualcun altro. E forse prima di gettare un libro vale sempre la pena, no? Chiedersi, ma quella storia che io già conosco a memoria, magari no? Potrebbe diventare una scoperta speciale anche per qualcun altro? Eh sì, forse sì.

i Pinguini Tattici Nucleari che si scusano con questa canzone Sorry Scusa Lo Siento qui su Radio Selene. Bentornati oggi 1° ottobre e adesso andiamo un attimo a Cerignola in provincia di Foggia, dove una torre medievale torna a vivere grazie alla tecnologia e si prende forma Torre Alemanna VR, un progetto che permetterà ai visitatori di indossare un visore e fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Sì, perché davanti agli occhi compariranno il borgo come era nel Medioevo, le attività quotidiane, i campi coltivati e tutte le diverse epoche che hanno segnato la storia di questo luogo legato ai cavalieri teutonici e a Federico II. Ma che bel modo innovativo per scoprire il passato, perché così si rende molto coinvolgente, accessibile, soprattutto per le nuove generazioni. E quel che bello, perché a volte il futuro, come in questo caso, serve proprio a farci vedere meglio la nostra storia. Ma pensate un poco, quando leggo queste notizie a me viene voglia di tornare a scuola, si sembra un paradosso, e invece quasi quasi mi viene proprio voglia di fare una gita qua. Perché no?

blaming on the girls e blaming on the boys, sempre, sia uno che l'altro, ci vuole la parità fra i sessi, sempre, mica qui su Radio Selene. Sono le 15:34 e io voglio raccontarvi una cosa che mi è successa proprio mentre venivo qui a Corato.

chissà dove stanno andando, ma poi da dove saranno partiti, qual è la loro tappa finale. Insomma, la mente ha viaggiato un po' insieme a loro, e tra l'altro avevano anche i giubbotti addosso, quindi penso pensassero, diciamo, loro stessi che qui faceva un po' più freschetto, e invece no, si sono trovati proprio il caldo. Secondo voi, non lo so, percorrevano la via Francigena del Sud? Perché è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Però se voi lo sapete, se ne sapete qualcosa, fatemelo sapere al 347 7272 274, perché io sono curiosissima di sapere dove vanno.

Women Part 1, le Destiny's Child dal 1999 con questa loro canzone molto energica che fa continuare il nostro pomeriggio con una nuova canzone, una novità di Miley Cyrus che si chiama Buzz Persuades e che lancia un messaggio molto semplice. A volte non servono le parole, ma basta il ritmo giusto, quel basso che ti fa mollare il telefono, ti fa alzare dalla sedia e ti fa ballare. E quindi ce l'ascoltiamo insieme. Questa è Buzz Persuades. Let's go.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E il nostro appuntamento pomeridiano qui su Radio Selene continua fino alle 17. Che dite? Continuiamo a stare insieme con tanta bella musica? Eh sì, perché adesso abbiamo Teddy Swims ad ascoltare con la sua Mr. Know It All e poi c'è Christina Aguilera con la sua Telepathy dal 2016.

Christina Aguilera, Telepathy, una canzone che anche la chitarra di Nile Rodgers si sente, un po' il nostro prezzemolo che a volte non piace nelle pietanze, ma invece qui è buonissimo. Ma adesso parliamo di Gloria Gaynor, che prima di diventare la voce di I Will Survive diventò una delle prime regine disco con questa canzone, un classico del 75 che adesso ascoltiamo su Radio Selene. Reach Out, I'll Be There.

0: Radio Seleni.
1: Appena iniziata la nostra seconda ora insieme, questo significa che dovete salvare questo numero 347-7272274 per andare a leggere sul nostro stato WhatsApp la domanda di oggi. Fra poco ve la dico, ma intanto ascoltiamo Ernia, questa è Dedica.

Stesse telefonando, NEC dal 2015 con noi in compagnia nostra su Radio Selene, sì, perché la musica di Radio Selene ci fa compagnia. E dopo questa bella canzone torniamo a fare due chiacchiere insieme, perché pensandoci la situazione che sto per lanciarvi ci accomuna praticamente tutti, sì, perché prima o poi ci ritroviamo in fila alla cassa del supermercato, in posta, in farmacia, al semaforo, bloccati nel traffico, sempre, abbiamo sempre una fila da fare e lì inganniamo il tempo, chi tira fuori il telefono, chi risponde ai messaggi, chi invece osserva le persone intorno inventandosi storie, eccomi, alzo la mano anche se non mi vedete, immaginatemi così, e chi magari, non lo so, vede l'orologio ogni 10 secondi sperando che la fila si muova più in fretta, ma è inutile perché a volte bastano davvero pochi minuti per annoiarci, mentre altre volte diventano davvero dei minuti di pausa in mezzo alle nostre giornate frenetiche. E allora voglio girare questa domanda a voi: al supermercato, in posta, nel traffico, quando vi trovate in fila, come ingannate l'attesa? Raccontatemelo con una nota vocale o con un messaggio scritto al 347 72 72 274.

con la sua bellissima nuova canzone Kintsugi, che parla di quest'arte giapponese di riparare con l'oro, riparare anche le nostre ferite con qualcosa di prezioso. Ebbene sì, in questo pomeriggio del giovedì 1 ottobre stiamo parlando di attese, di quelle file che prima o poi facciamo tutti. E sentite i messaggi che ci sono arrivati di Michele da Monopoli, che mi scrive: quando sono in fila al supermercato faccio il gioco dei carrelli e provo a indovinare cosa cucineranno le persone davanti a me. È bellissima questa cosa, mi hai dato un'idea per la prossima volta al supermercato che metterò subito in atto. Ma c'è anche Anna Chiara da Surbo: io approfitto dell'attesa per svuotare la galleria del telefono, ogni fila è buona per cancellare qualche foto. No comment su questo per me, perché davvero per me è un lavoraccio, però sarebbe davvero un bel acquisto fare questa cosa in fila. Ma c'è anche Domenico da Molfetta che mi scrive: bisogna munirsi di tanta calma e dire nel pensiero "e quand to move" in dialetto, e poi mi scrive: come si dice, si consuma la cera ma la processione non cammina. E così sono anche le file. Ma voi continuate a raccontarcelo al 347 72 72 274, che sia al supermercato, nel traffico, in posta, quando vi ritrovate in fila, voi come ingannate l'attesa?

0: Revolution, i Beatles dal 1968 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi si parla di file. Di cosa fate voi nel mentre, nell'attesa del vostro turno? Tra le vostre risposte c'è Giuseppe da Crispiano che confessa: io faccio finta di controllare le mail, ma in realtà apro il meteo ogni 2 minuti, anche se so già che tempo farà. E vabbè, ci sta, come ingannare il tempo, ecco. Ma abbiamo anche una nota vocale da Barletta, sentiamo.
1: Ciao
0: un po'.
1: Gaia, sono Marisa. Ciao. Io ascolto sempre e solo musica, quindi quando sono per strada, quindi quando vado al mare, quando sono in macchina, e ascolto sempre e solo Radio Selene. Ciao Gaia, ciao da Marisa.
0: Ciao Marisa. Vabbè, noi siamo ovunque, anche perché voi potete ascoltarci sia sul nostro sito radioselene.it, ovviamente in FM, in radio, magari quando siete in macchina o se avete ancora quelle belle radiolone anni 90, oppure ancora potete scaricare la nostra app ufficiale Radio Selene da Play Store o App Store. Ma intanto io voglio sapere pure da voi, ma durante le file al supermercato, nel traffico, voi come ingannate il tempo? Diteci le vostre risposte al 347 72 72 274.
2: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

Daido dal 2001 con Thank You. E se non avete ancora ringraziato qualcuno quest'oggi con questa canzone, potete farlo. L'avete appena ascoltata qui su Radio Selene, ma adesso dobbiamo ascoltare una novità di due delle voci più amate della nuova musica italiana, che sono insieme nello stesso brano. Parlo di Ariete e Angelina Mango, che cantano Che bella vita, una canzone scritta a quattro mani che parla di crescita, amicizia e di quelle persone che ci fanno sentire a casa. E noi adesso la ascoltiamo, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: Savoni e Mariano Pizzarelli che vi farà compagnia fino alle 19. Che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Apriamo ufficialmente questa puntata di giovedì 1 ottobre qui su Radio Selene. Nonostante sia il 1 di ottobre, fa un caldo pazzesco, non so dalle vostre parti, ma qui a Bari si sta veramente di un gran bene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica, ringrazio Gaia Romaniello per avermi anticipato, poi daremo la linea alle 19 a Paola Cisterino da Brindisi. Due ore di musica e tante cose che ci dobbiamo raccontare. Prima però apriamo con un brano immortale, 1980, Another One Bites the Dust.

0: Che bella vita.
1: Radio Selene.
2: Il nostro appuntamento di oggi, giovedì 1 ottobre, finisce qui, ma noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Selene dalle 15. Intanto saluto Gigi.

0: Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene, dai, forza, forza, forza che è giovedì, forza che la settimana è quasi finita, almeno quella lavorativa, spero. Tra poco parliamo dell'unico teatro di burattini in Puglia. Prima però musica Gaia e poi Betta Lemme. Bambola.

Ho detto che avremmo parlato di burattini e che canzone ascoltiamo qui su Radio Selene? Bambola, Bettalemme. Allora, burattini, ho scoperto che esiste uno dei, anzi l'unico perlomeno in Puglia, teatro itinerante. Parliamo di questo ragazzo trentenne, biscegliese, burattinaio, si chiama Alessio Sasso. Lui ha scelto il mestiere di burattinaio all'età di 4 anni. In quale modo? Lui era rimasto incantato davanti a un teatro in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie con lo spettacolo dei burattini, ok? Poi vi dico anche di quale famiglia. Chiese di entrare a 4 anni a provare a muovere un burattino e da quel giorno, da quel teatrino, non è mai più uscito. E oggi porta il suo teatro itinerante di burattini in giro per tutta la Puglia. Da aprile a ottobre nelle piazze, d'inverno invece va nelle scuole e nei centri commerciali. A trasmettere il mestiere fu la famiglia Ferraiolo, la compagnia che lo aveva folgorato a 4 anni in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie. Quindi poi lo hanno proprio gli hanno fatto recuperare dei grandi classici, li hanno insegnati e poi hanno messo su anche dei nuovi spettacoli. Quanto durano questi spettacoli? Dai 30 ai 45 minuti. Perché? Perché la soglia dell'attenzione si abbassa sempre di più. Cosa lo fa andare avanti invece a questo Alessio Sasso, l'unico diciamo proprietario, artista di questo teatro itinerante in Puglia? Lui dice: il pubblico che si diverte, quindi ne vale sempre la pena.